0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Basta poco

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: se non carica lo streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi.

0: la ley. No creo que sea un problema. No. No creo que será un problema. Oh, no. Non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
3: C.
2: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
3: Sempre con me.
2: Sabato 26 settembre, Sagapo apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
3: Gioielli Sagapo, sempre con te.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare delle locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto

0: di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta? E incuriosisce tutti.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora, ma non

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 23 settembre 2023. Vinai nei guai, i ladri sono arrivati e la telecamera della cantina Monforte d'Alba in Piemonte li ha inquadrati, tutti a volto coperto come i Dillinger. Hanno i guanti, sembra che sia gente esperta. In tre ore fregano poco più di 3.000 bottiglie di prezioso Barolo delle annate 21 e 22. Orari, spostamenti, sistemi di sicurezza dell'azienda dove sono state sistemate le bottiglie più pregiate, tutto era noto ai quattro ladri. Sono arrivati a piedi, hanno usato quindi rubato anche mezzi della cantina, muletti e furgoni. I due furgoni sono stati spinti a motore spento fuori e messi in moto soltanto una volta raggiunta la strada provinciale per non fare rumore. E che dire, cin cin. A Pesaro, perquisizioni e sequestri, quattro giovanissimi imbecilli stavano fabbricando bottiglie Molotov, testandoli in un capannone industriale. Ragazzi, esiste la tombola se volete divertirvi, lasciate perdere le bottiglie. Il colloquio Macron-Trump, il presidente francese dice che bisogna aiutare più rapidamente Kiev a agire insieme per riaprire lo stretto di Hormuz. Confartigianato ricorda che 6 mesi di guerra hanno provocato in bolletta più 1,8 miliardi di euro febbraio-agosto 26 per consumo luce, gas e altri combustibili. L'Istat ricorda che la pressione fiscale è aumentata al 42,9% del PIL, il deficit peggiore tocca il 3,1%, così i dati per il 2025, una mazzata per l'economia italiana che sperava. Tumori, curare un figlio lontano da casa costa fino a 35.000 euro. Peter Pan ODV dice almeno uno dei genitori deve poi abbandonare o ridurre il proprio lavoro. Sorelline scomparse, le due sorelline birichine sono state ritrovate a San Cataldo. Si erano nascoste nel negozio vicino alla loro casa, non per un episodio di violenza, ma perché volevano vincere una sfida sui social. Lo ha reso noto la procura di Caltanissetta. Le indagini dunque sono concluse senza che sia emerso alcun elemento contro chi che sia. E la procura ha depositato la richiesta di archiviazione. La sfida era di nascondersi per la notte in un negozio o un magazzino e uscire l'indomani senza essere scoperti. Lascia senza parole una roba così. Il premier inglese Barnum ha confermato che fornirà sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi. La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV, piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata ovviamente agli eventi dell'amministrazione. E il Washington Post rivela un piano di reemigrazione dell'amministrazione Trump per cacciare via i migranti illegali nel paese. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah. Permangono attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e poi sul bollo dei veicoli. E tutto da verificare. Guterres all'ONU, l'appello ai leader presenti all'assemblea per una de-escalation in Medio Oriente. In Cisgiordania, lo spettro della pulizia etnica. INAIL, aumentano le denunce di infortunio sul lavoro, ma calano quelli mortali, 41 morti in meno tra lavoratori e studenti. Dice Sonia Bergamasco, il mio corpo, io mi nutrivo di forme, gesti e colori, mi sentivo ispirata da un'arte silenziosa. Sì, sì, c'hai ragione. Lo sport e il ciclismo, tra i risultati l'Italia che vince la medaglia d'oro nella staffetta mista e la terza medaglia per ora degli azzurri, ma poi arrivano anche altri successi. Nation League di calcio, si parte venerdì con Italia-Belgio. Gli azzurri sono pronti a giocarsela. E altri azzurri, quelli della pallavolo, scendono in pista quest'oggi, quarti di finale a Torino contro la Finlandia agli europei. L'obiettivo è andare ovviamente in semifinale. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS. Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa dopo l'incrocio Paoli-Latino e prima di Abbasanta, strada statale 131 Norese. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa dopo Bellano e prima dell'incrocio Piona, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Carreggiata chiusa prima dell'incrocio Bellano e dopo l'incrocio Lecco fine Ponte Kennedy in direzione incrocio Monza strada statale 527 Bustese. In Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sull'incrocio Primo Sole strada statale 194 Ragusana. Nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, senso unico alternato per lavori tra l'incrocio di Acqualagna e l'incrocio Passo del Furlo. Ancora nelle Marche, sulla statale 3 via Flaminia, tratto chiuso causa lavori in corso tra l'incrocio Ponte d'Azzo e l'incrocio Calvi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ma vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ho commesso un meraviglioso errore.
2: Cioè?
1: Non lo so. Bella questa canzone di Gianna.
2: Ho messo i, non so, i calzini Giannani. Spaiati, per dire.
1: Mio figlio mette spesso i calzini spaiati. Non
2: va
1: so
2: bene,
1: perché.
2: Va bene, va
1: a lui
2: bene.
1: Piace mettere i calzini spaiati.
2: Poi c'è anche la giornata dedicata, no?
3: Sì, infatti. Io metto la canottiera spaiata, ne metto due.
2: Due spaiate, va bene.
1: Vabbè, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Buon mercoledì 23 settembre.
2: Primo giorno d'autunno, equinozio d'autunno.
1: È già iniziato l'autunno.
2: Ha detto anche Alberto Alfano.
1: Quindi inizia oggi l'autunno.
2: Inizia oggi.
1: Bene, bene, bene.
2: Salutiamo in regia Max Perucci, Andrea Mazzella, c'è anche Cristian Lavezzoli.
1: C'è anche Cristian
2: dell'ufficio programmazione musicale.
1: Attenzione, perché quando c'è Cristian si canta.
2: Oggi si canta, poi vi diciamo qua.
1: Dopo,
2: un ballottaggio importante.
1: Sì, sì.
2: Salutiamo tutti voi che ci state già scrivendo i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno Cicci.
3: Buongiorno. E continuate a scriverci. Oggi è un santo a cui sono particolarmente legato, San Pio da Pietrelcina.
2: Sì,
3: ecco, Roberto.
4: Ma sicuramente è un santo che piace a tutto il mondo, questo santo qui. Poi oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni, che è stata celebrata per la prima volta nel 2018. Cosa sono le lingue dei segni? Come si potrebbe pensare, non sono semplici traduzioni in modalità gestuale del linguaggio verbale, lingue naturali a tutti gli effetti, strutturalmente distinte da quelle parlate. Ne esistono, pensate, ben 300 al mondo, l'una diversa dall'altra. Esiste anche una lingua dei segni utilizzata dalle persone sorde negli incontri internazionali e in modo informale quando viaggiano e socializzano. E per questo c'è una frase.
1: Sì.
4: Di Khalil Gibran che dice: tu sei cieco, io sono sordo e muto, se la tua mano tocca la mia ci capiremo
1: bene. Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.

Flamenco Paranoia, Samurai J alle 7.08 a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, è proprio vero che nella vita non bisogna mai smettere di sognare. Infatti, pensate che a 95 anni William Shatner, il popolare capitano Kirk di Star Trek, ha debuttato ad un festival di Chicago con la sua band heavy metal. A me piacerebbe sentire cosa ne pensa uno dei nostri artisti sempreverdi, ovvero

0: Gianni Morandi. Max, che dici, proviamo a chiamarlo?
1: Sì, sì, lo chiamiamo, eccolo.
0: C'è? Ciao Gianni.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Gianni.
2: Sì, beh, dai, intanto faccio i miei complimenti al mitico capitano Kirk. Pensate, a 95 anni ancora sul palco. Secondo me perché si è dimenticato di scendere.
0: Ma no, dai, dalle immagini sembra ancora molto in forma.
2: Pensate, a 95 anni mi sa che è l'unico cantante heavy metal che chiede agli altri musicisti di abbassare il volume.
1: Ma no, dai.
0: Comunque, nonostante l'età, sarà stato un debutto emozionante. Tu, Gianni, ricordi le emozioni della tua prima volta sul palco?
2: Beh, certo, ma pensa che anch'io ho debuttato con una band di rock duro. Ci chiamavamo i Vandali di Gianni.
1: I Vandali di Gianni?
2: Eh sì, ci chiamavamo così perché durante i concerti spaccavamo le chitarre, buttavamo giù la batteria, rompevamo gli amplificatori.
0: Beh, insomma, a quei tempi lo facevano un po' tutti i gruppi rock.
2: Sì, ma noi mica spaccavamo i nostri. Spaccavamo quelli degli altri e poi scappavamo.
0: Ma non ti ci vedo proprio fare certe cose, Gianni. Piuttosto, abbiamo visto che tuo figlio interpreterà te stesso nel film su Lucio Dalla. Sei contento?
2: Sì, sono contento, anche se poverino, pensate che per assomigliare a me deve stare 5 ore a farsi truccare.
0: Ma se siete due gocce d'acqua.
2: Ma mica per la faccia, per le mani. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: con te.
1: Si sta bene questa domenica, domani è lunedì allora.
2: No, non è così. No, per fortuna siamo in mezzo alla settimana. Mercoledì. Proiettando verso il weekend già, no?
1: Sì, verso il futuro.
2: Ci sono un po' di compleanni da festeggiare al 331-995-0095. Ciao amici delle nostre levatacce mattutine, vi prego, prego, prego, potreste fare gli auguri di buon compleanno alla nostra Erika. Oggi sono 17 anni, ti vogliamo bene, siamo orgogliosi della ragazza che stai diventando, da papà Roberto, mamma Maila e da Bizet, che immaginiamo sia il gatto.
1: Può essere. Tanti auguri, ci sono altri auguri come questo, questi. Buongiorno, vi unite a me per fare gli auguri al mio dodicenne preferito. Auguri Edoardo, buon compleanno amore mio, mamma Tatiana ti ama tantissimo.
2: Auguri Edoardo.
1: Tanti auguri.
2: Buongiorno, oggi 23 settembre è il compleanno di grandi cantanti come l'italiano Gino Paoli, scomparso quest'anno, eh sì, lo spagnolo di fama internazionale Julio Iglesias e The Boss Bruce Springsteen. È anche il mio compleanno con Radio Italia, viva la musica, auguri a tutti nati in questa splendida giornata che segna l'inizio dell'autunno. Sonia dalla Spagna, ciao Sonia,
1: tanti auguri cara Sonia.
2: Io aggiungo anche Carl Brave, che è cantante
1: italiano. Auguri, l'equinozio di autunno in Sicilia. Buongiorno piccolini da Palermo e da me Raffaella, che andrà a fare un bagno anche per voi, e ci ha mandato una bella foto del mare.
2: Sì, di Palermo c'è un mare meraviglioso. Altro che autunno, va bene.
1: Vabbè.

0: Canta, oggi si canta.
1: Ah, si canta?
0: Sì, si canta.
1: L'abbiamo
0: detto, c'è un ballottaggio fra due canzoni che si cantano alla grande.
2: Scusate, tra chi è che si canta alla grande?
0: Tra Tananai con Tango, che abbiamo già cantato altre volte, ma sappiamo che a voi piace cantarla.
1: E Zucchero con le mani.
2: Con le mani.
0: Esatto. Scegliete una delle due canzoni attraverso il voto via SMS e WhatsApp al numero
1: 331 995 0095. Sono arrivato.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio in tutta Italia in digitale su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. E dobbiamo fare un aggiornamento.
1: C'è un ballottaggio in atto
0: sul ballottaggio
1: momento, sulla canzone da cantare tra poco.
0: E noi lo sappiamo che c'è questo ballottaggio.
1: Tananai con Tango e Zucchero con le mani e leggero vantaggio Tananai. Continuate a votare al 331-995-0095 con i vostri sms e WhatsApp.
0: Tananai!
1: Intanto si sta preparando per la Cina, il torneo si avvicina. E lui è Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oh. Buongiorno Yannick.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Marcellen e Veren, sono a Monte Carlen.
1: Abbiamo visto che ti stai allenando con Cobolli.
2: Sì, ma tra l'altro molto forte e anche molto simpatiche.
1: Sì,
2: infatti
1: sì,
2: nelle pause lui mi sta insegnando un po' di romanesche.
1: Ah, bene, bene, bene.
0: Pure.
2: E ne ho imparata una che sì, è formulata da due parole.
1: Sì, cioè?
2: Una inizia con M e la seconda vostri.
1: No, no.
2: Posso dirle?
1: No.
0: Lo si può.
1: Va bene così.
0: Però l'abbiamo capito.
1: Cobolli che nel ranking è settimo, mentre sì, tu ovviamente sei primo da 90 settimane.
2: Avete visto, nonostante l'ho saltato qualche torneo, complice anche il fatto che Carlos è infortunato.
1: Carlos è sceso al terzo. E
0: Carlos chi è? Alcaraz.
1: Alcaraz. E dietro di te, attenzione, c'è Zverev. Che
2: sì,
1: ti sta
2: molto vicino in,
1: sì, ti sta facendo sentire il fiato sul collo.
2: Vedo la freccia nello specchietto.
1: Ed è, ti ha superato anche per quanto riguarda la classifica dei montepremi, quindi ha guadagnato più di te.
2: Veramente?
0: Sì. Sì, sì.
2: Non è una cosa bella.
1: Quindi stai attento.
0: Ma è la realtà.
2: Tanti complimenti da Zverev, sempre.
1: Zverev. E abbiamo visto la tua fidanzata,
2: sì,
1: Laila, giusto?
2: Sì.
1: Che
2: sì,
1: era in abito da sposa.
2: Ah, quindi si sposa?
1: No, no. Era una sfilata di moda.
0: Con te dovrebbe sposarsi.
2: Non ho tempo.
1: Ma come?
2: Sì, un sacco di gente.
1: Va bene.
0: Tanta gente a casa.
1: Continua ad allenarti, Yannick. In bocca al lupo.
2: Viva il Lupen.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Questa non l'abbiamo ancora cantata.
1: E non è facile questa qua, è abbastanza difficile.
2: Però ci la canteremo. Provare, dai, dobbiamo
1: e adesso
2: cantarla.
1: Dovete cimentarvi con Tango di Tananai, questa è la canzone più votata da cantare.
2: Alla fine Tango
1: di
2: Tananai.
1: Dovete cosa dovete fare? Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095, mi raccomando, lasciate anche il vostro nome e la vostra città.
2: E allora cantiamo Tango di Tananai.
1: Vai!
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: E se un oggetto ti facesse dire mai più senza, arriva Bite Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione, Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo bite. Bite Now, mai più senza, ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a €1,79.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Verde, rosa, arancio.

0: succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Penelope, sono tornato.
6: Ulisse, sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
10: Oh, mi puoi dare una mano?
11: Non so niente di lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
9: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
12: Mi stai sempre a giudicare.
13: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
9: E Valerio Mastandrea.
14: Non mi fa preoccupare.
15: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
9: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
16: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
17: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
18: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
19: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita, come cosa? Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
2: E allora sentiamo come hanno cantato Tango di Tananai, Asia Celeste e Selenia.
3: Amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tetto agli stranieri in classe, anche Mattarella da ministro lo propose, sottolinea Meloni. Nessuno scontro con il Colle, precisa Valditara. Schlein parla di mancanza di senso dello Stato. Deficit sopra il 3%, restano i vincoli europei. La premier si dice dispiaciuta. Salvini chiede un maxi scostamento in manovra. No di Forza Italia, opposizioni all'attacco. Accordo con l'Iran o l'annienti, minaccia Trump all'ONU. Putin, fermi la guerra. Poi l'incontro con Zelensky e attacca anche Cuba, uno stato fallito. In Cisgiordania, spettro di pulizia etnica, la denuncia di Guterres. A Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare, attacca Macron. Parole grottesche, replica Netanyahu. Il mercato energetico potrebbe tornare a respirare. L'Arabia Saudita riapre l'oleodotto nel deserto che permette di aggirare Hormuz e a New York il petrolio chiude in calo. Il ladro ucciso nel Cuneese, oggi l'autopsia sulla vittima, la famiglia chiede giustizia. Il 35enne indagato per omicidio volontario avrebbe sparato 13 colpi di pistola. Con le collezioni femminili per la prossima primavera-estate si è aperta a Milano la Fashion Week. Oltre 200 sfilate, presentazioni ed eventi animeranno la settimana della moda. Giovane e multietnica la nuova Italia di Mancini, venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio, da domani al via il torneo. Tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Sicilia sulla statale 113 diramazione settentrionale Sicola, rallentamenti per frana tra l'incrocio Torre Faro e prima dell'incrocio Sparta, direzione Villa Franca Tirrena, strada statale 113 settentrionale Sicola. In Toscana sulla statale 73 Senese Aretina, corsia chiusa per lavori di manutenzione sull'incrocio San Leo, direzione San Sepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. Sulla statale 187 di Castellammare del Golfo in Sicilia ci sono lavori di manutenzione prima dell'incrocio Trappeto e dopo l'incrocio di Scopello, direzione Trapani, strada statale 113 settentrionale Sicula. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, c'è corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di San Gavino Monreale e prima di Villa Santa, strada statale 293 di Giba. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese, Appulo Sannitico in Puglia, traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica e dopo l'incrocio variante di Lucera Est, direzione dell'Appennino Abruzzese e Appulo. In Abruzzo, sulla statale 650 Fondo Valle Trigno, animali morti sull'incrocio Lentella, direzione Isernia, strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Nera, Irama, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno. Ciao, sono Achille, 8 anni, vivo alla Inate in provincia di Milano.

0: grazie Achille per il tuo buongiorno.
1: Ciao Achille, ciao.
0: Stare andando a scuola, un po' di corsa anche.
1: Buona scuola Achille. Vabbè. Dolcissimo anche Achille questa mattina.
0: Le buone nuove, Savi e Montieri fino alle 9.
2: Ah sì, fino alle 9?
0: Eh sì.
2: No, perché
0: fino a quanto voleva stare?
2: Fino alle 10.
0: No,
2: sto
0: no,
2: con
0: no.
2: Paoletta.
0: Poi c'è Paoletta fino a mezzogiorno.
2: Vabbè, ma lei ci ospita volentieri.
0: Vabbè, no, questo non c'è dubbio, ma noi finiamo alle 9. Va bene.
1: No.
0: Ci sono anche Annalisa e Madame con Amica.

0: Via le mani dagli occhi.
1: Toccami le mani.
0: Negramaro, Radio Italia, solo musica italiana. Vi ricordate il telefilm Willy il principe di Bel Air?
2: Lo guardavo tutte le sere. Andavo su Italia 1 e Will Smith. Will Smith. 1990, lui aveva penso 36 anni.
0: Era un
2: rapper.
0: Cari amici, la villa di Willy il principe di Bel Air, che è diventato uno dei simboli più riconoscibili nel mondo delle sitcom americane, torna sul mercato a Los Angeles. La proprietà utilizzata nella serie TV che appunto ha lanciato Will Smith, che veniva utilizzata esclusivamente per le riprese esterne della casa della famiglia Banks, è stata rimessa in vendita a quasi 23 milioni di dollari dopo una prima richiesta da quasi 30 milioni.
2: A dispetto del nome della serie, la villa non si trova nel quartiere di Bel Air ma in quello di Brentwood. Costruita negli anni 30, conta 6 camere da letto, 7 bagni, piscina e giardino ed è di proprietà della stessa famiglia dal 1978.
0: Ed quindi è tornata in vendita. Vogliono quasi 23 milioni di dollari.
2: Quindi 60 miliardi delle vecchie lire.
0: Sì, sì, credo.
2: Beh, potremmo comprarla.
0: No, 60 miliardi, un po'. Hai fatto il conto?
2: Almeno.
0: No,
2: credo.
0: 50 forse.
2: 50.
0: Va bene, secondo cari piccolini.
2: Quasi 60.
0: A parte che non vogliamo sapere quanto vale esattamente.
2: Vabbè.
0: Perché adesso ci arriveranno anche dei messaggi. Guardate che non è così. Vogliamo sapere da voi se vi è mai capitato di visitare dei posti che hanno utilizzato nelle serie TV, nei film, o che magari vi piacerebbe andare a vedere di persona, vi piacerebbe visitare. Ecco, dai, fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
2: al 331 995 0095. Sono

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti.

0: più amati scontati del 30%, perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perdono, Tiziano Ferro e Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. C'è una casa, un posto, un luogo di una serie TV o di un film che avete visitato o vi piacerebbe visitare?
1: Sì.
0: 331-995-0095. Michela scrive: io lavoravo dove hanno girato 4 edizioni di Un Passo dal Cielo. Praticamente il nostro locale era la polizia della fiction. E nello stesso locale hanno girato i 2 film di Diego Abatantuono, Improvvisamente è Natale e A Natale mi sposo. Ci troviamo a San Vito di Cadore, a 5 km da Cortina. Buona giornata Michela.
1: Grazie anche a te. Buongiorno, a casa di mio suocero a Palazzo Adriano sono state girate le riprese della Siciliana Ribelle. Palazzo Adriano è conosciuto per le riprese del film Nuovo Cinema Paradiso. Buona giornata e tanti saluti a mio suocero Gaetano da Chiara. Ciao
0: bello.
1: Chiara e ciao Gaetano, è molto bello. Sì.
0: Film premiato anche con l'Oscar. Sì. Buongiorno cari piccolini, sono Angelica di Rezzato, Brescia. Mi piacerebbe visitare, purtroppo non l'ho ancora fatto, Brescello, il paese dove sono stati girati i film di Don Camillo e Peppone, che rimangono, anche se li ho visti molte volte, i miei preferiti, che parlano di valori molto importanti, gli eterni nemici che si combattono per ideali diversi, ma sempre pronti poi ad aiutarsi, a darsi una mano. Grazie per il tuo messaggio, Angelica.
1: Don Camillo e Peppone.
0: Sì.
1: Buongiorno piccolini, sono Amelia da Limbiate, Monza Brianza, e tanti anni fa sono andata a vedere Palazzo Paladini a Posillipo, dove giravano Un Posto al
0: dove
1: Sole.
0: Girano ancora.
1: Girano ancora, sì, Un Posto al Sole, giravano e girano Un Posto al Sole da quasi 30 anni ed è stato bellissimo. Da napoletana adoro quel palazzo, vederlo da vicino è stato molto emozionante.
0: Sì, bello.
1: Grazie
0: bello.
1: Amelia.
0: Volevo essere un duro, Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lo-

0: Settembre, bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana, i luoghi dove hanno girato i film e le serie TV più famose che avete visto e che vi piacerebbe vedere da vicino. Ciao piccolini, il posto che ho visitato, St. Paul a Londra, dove è stato girato il film Mary Poppins. Mi piacerebbe vedere Spoleto e Gubbio, dove sono state girate le serie di Don Matteo. Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno piccolini, ho avuto la fortuna di andare a fare le vacanze proprio dove c'è la casa sulla spiaggia del commissario Montalbano. Il posto si chiama Punta Secca in Sicilia, vicino a Marina di Ragusa. Tutto molto scenografico, baci da Ida da San Martino in strada. Montalbano sogno.
0: Maria da Grottaglie, 2 anni fa ho visto da fuori la villa del principe di Bel Air, proprio quella lì di cui abbiamo parlato prima.
1: Buongiorno a tutti, mi piacerebbe visitare Borgo Tre Case, location del ragazzo di campagna, mitico. Saluti da Barbara.
2: Sì, se viene a Borgo Tre Case
0: c'è la Maria Rosa.
2: C'è la Maria Rosa. Ho buone prospettive per

0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura X-Fir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
10: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
12: C.
11: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
12: Sempre con me.
11: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
12: Gioielli Saga Po, sempre con te.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
12: Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fuga d'amore, Sal Da Vinci a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senza te.
0: Si fa cantare.
1: Si fa cantare, si fa cantare.
0: E con la loro genuinità i bambini riescono spesso a sorprenderci. Ne sa qualcosa il presidente della Repubblica Mattarella, che in visita ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico ha ricevuto una domanda un po' scomoda, se vogliamo, da un bambino che ha chiesto:
2: Presidente Mattarella, puoi far rimettere il sì finale nell'inno d'Italia?
3: Caro bambino e care bambine, vi prometto che rimetterò il sì finale nell'inno d'Italia non appena ci qualificheremo ad un campionato del mondo di calcio. Campionato del mondo che voi piccolini, ahimè, non avete mai avuto occasione

di vedere nelle vostre vite. Per questo consentitemi di fare un grosso in bocca al lupo a voi per il vostro ritorno a scuola, ma soprattutto a Roberto Mancini per il suo ritorno in nazionale.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente.
1: Ah sì.
0: Giuli e Bresh. A Radio Italia, solo musica italiana. E serenamente
1: accogliamo
0: Paoletta.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Paoletta.
2: Devo farvi una domanda test.
0: Sì.
2: Voi maschietti sapete che cos'è il blush liquido?
0: Il blush liquido.
2: Perché no. Questa mattina ho portato la macchina a lavare, sì. E ho detto al signore che si occupa questi lavori, sì. che lava la macchina, dico: guardi, sul sedile ho fatto un disastro, ho fatto cadere il blush liquido. Ma ha fatto una faccia stranissima.
0: Come
2: il
0: dire?
2: Blush, cos'è il blush?
0: Cos'è il blush?
2: È un trucco, è quello che una volta si chiamava fardo. Quello che metti sulle gocce.
0: Sì, sì, sì,
2: una
0: sì,
2: volta
0: sì.
2: Si metteva più in centro.
1: Noi purtroppo non facciamo
2: dovreste. Allora ho dovuto gesticolare per questo, quello che si mette qui, però è liquido. Va tolto subito perché si è versato adesso.
0: Altrimenti...
2: temo che non mi abbia compreso.
0: No.
2: No, e spero che utilizzi un prodotto adeguato.

0: Quindi si chiama blush liquido.
1: Magari con latte detergente, lo stesso che si usa per la pelle.
2: Ma sai che ci avevo pensato? Sì. C'è solo l'acqua micellare, sì. Però non credo che lui ce l'abbia.
1: No.
2: È caduta adesso, credo. Sono distante da casa, spero che usi qualcosa di efficace.
0: Allora bisogna dirglielo, usa il latte detergente.
2: L'acqua micellare.
1: Sì,
2: l'acqua
1: micellare. Che fa lo stesso effetto.
0: Sì, sì, per quello che toglie il trucco. Toglie il trucco.
2: Poi bifasico o meno, dipende se waterproof oppure no. Mm.
1: C'è tutta una lezione sullo struccaggio.
0: Vedi? Buono, buono a sapere.
2: Le meravigliose facce di Savio Monte.
0: Da stasera mi trucco.
1: Va bene, Paoletta, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Bene.
1: Fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo, ringraziamo Andrea Mazzella e Max Pierucci, regia. Arrivederci.
3: Arrivederci, cari piccolini, a risentirci domani. Grazie a tutti e grazie anche a Savio Monte.
1: Ma grazie a lei.
3: No, Mondieri.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Detto agli stranieri in classe, anche Mattarella da ministro lo propose, sottolinea Meloni. Nessuno scontro con il Colle, precisa Valditara, ma per Schlein manca il senso dello Stato. Deficit sopra il 3.

0: persona. La famiglia nel bosco, dopo 10 mesi, per la prima volta, i 3 bambini con i genitori a Palmoli nella nuova casa offerta dal comune. Autunno al via con la prima perturbazione in arrivo da nord, attese piogge al centro-sud e un calo generale delle temperature, ma da sabato torna il sole su tutta la penisola. Giovane e multietnica, ecco la nazionale di Mancini, venerdì con il Belgio l'esordio in Nations League, Italvolley stasera contro la Finlandia nei quarti, tutto live su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 23 settembre 2026 ed è San Pio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, affronterete con serenità la giornata, accantonando aggressività e stress. Saprete distribuire allegria e solidarietà, guadagnandovi le simpatie di molti. Usate con piena coscienza il vostro fascino e raggiungerete tutti i vostri obiettivi. Toro, al lavoro e nello studio otterrete più successi del previsto con il minimo sforzo e per questo vi sentirete notevolmente su di giri. Nella vita privata incontrerete nuovi amici che vi stimoleranno a cambiare qualcuna delle vostre abitudini. Gemelli, questo mercoledì sarà interessante sotto il profilo professionale, con risultati apprezzabili anche da un punto di vista economico. In amore sarete attratti da innocenti illusioni che vi faranno apparire facile e bella anche la più complicata delle avventure. Cancro, mettete a posto la situazione finanziaria, in effetti a voi non piace avere basi incerte, avete bisogno di sicurezza per muovervi in libertà. Sul lavoro avvertirete aria di novità e sarete impazienti di operare qualche cambiamento. Leone, la giornata sarà ricca di soddisfazioni, il vostro comportamento sarà sicuro e intraprendente, oltre che molto energico. Cogliete al volo l'attimo fuggente e cercate di distribuire bene gli impegni tra le esigenze del dovere e quelle del piacere. Vergine, per colpa di un collaboratore distratto potreste rischiare una brutta figura o, peggio, perdere un'importante trattativa di lavoro. Cercate di organizzarvi meglio e di non tralasciare nulla, controllando tutto minuziosamente. In famiglia arriveranno buone notizie. Bilancia. Oggi avrete voglia di involarvi per sfuggire a impegni opprimenti e tenderete a nascondervi dietro una miriade di menzogne. Una pena sentimentale comincerà a tormentare il vostro cuore e lo sconforto annebbierà la prospettiva delle sorti d'amore. Scorpione, grazie a Venere sarà possibile la nascita di una relazione d'amore davvero coinvolgente. Anche le amicizie diventeranno parecchio importanti e potranno cambiare il corso della vostra vita. Sul lavoro avrete modo di dimostrare tutta la vostra abilità. Sagittario, le cose vanno bene per chi si trova impegnato in attività di studio o di ricerca, visto il confortante e bell'aspetto di Mercurio. L'ipotesi di un nuovo amore vi sfiorerà. Sarà una morbida, tenera, affettuosa serata, tutta intrisa di caldi sensi e molte tenerezze. Capricorno, dovrete stare un po' più attenti quando giudicate le persone. Sul lavoro dovrete fare maggiore affidamento sui consigli di chi sa più di voi. Con il sesso opposto, a causa di Venere dispettosa, potrà esserci qualche problema. Acquario, la luna nel vostro segno spazzerà via con un sol colpo le eventuali insicurezze. Facendo leva sull'autorità acquisita, potrete avanzare un progetto azzardato che conquisterà il favore anche dei vostri collaboratori più tradizionalisti. Pesci, la serenità oggi sarà a portata di mano, basterà guardarsi intorno e apprezzare quello che la vita vi sta offrendo. Concentratevi sulle amicizie, sui progetti comuni e sulle speranze da realizzare. Nella sfera dei sentimenti saprete provocare la vostra dolce metà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Siamo angeli che cercano un sorriso. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

bandito è il campione Francesco De Gregori per aprire questa mattina. Buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Andrea Mazzella, buongiorno a tutti voi. E oggi voglio iniziare con qualcosa che ci fa viaggiare, anche se solo con la mente, che ci distrae. Ne abbiamo bisogno di distrazioni, perché leggevo di questo articolo che dice che a fine novembre verrà inaugurato un treno notturno che attraverserà la Svezia e la Norvegia e permetterà ai passeggeri di avere la possibilità di vedere l'aurora boreale seduti al calduccio nel treno. E questo treno partirà il 23 novembre da Malmo in Svezia. Malmo è proprio a sud della Svezia e arriverà a Narvik in Norvegia, quindi molto più in alto, e infatti farà 2156 chilometri attraverso tutti questi panorami del circolo polare. Sono spettacolari, sono meravigliosi. Farà 6 tappe e una volta giunti a destinazione ci si potrà fermare per qualche giorno per chi vuole in un alloggio locale, e poi si riparte per la Svezia il 27 novembre, quindi tra il 23 e il 27. Il costo del biglietto parte dai 45 euro circa, e a bordo è possibile mangiare nel vagone ristorante, devi poterlo fare, stai lì dei giorni, e il costo è tra i 13 e i 26 euro. Quindi è abbastanza abbordabile economicamente, perché diversamente comunque i costi non sono bassi, anche solo arrivare al nord tutto è molto più caro. Ma c'è una cosa che però bisogna ricordarsi: non è che prendi il treno e sicuramente vedi l'aurora boreale. Per vedere quasi certamente l'aurora boreale devi andare con i cacciatori, e i cacciatori cosa fanno di diverso? Guidano dei furgoncini e vanno dove vogliono, e cioè dove il tempo è più favorevole. Devono considerare il vento, il meteo, le probabilità di avvistamento e inseguirla l'aurora boreale. Il treno non può andare dove vuole, deve andare sui binari, quindi bisogna sempre tenere conto di questo. Certo, stai lì più giorni, quindi le probabilità chiaramente aumentano, e sono altissime le probabilità di ascoltare Miss Italia, Dito nella Piaga.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, che chiuderà il suo tour estivo anche se l'estate è finita, ma per lei finirà più tardi a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, in un posto bellissimo, il 26 settembre.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

Emma, cercavo amore su Radio Italia, solo musica italiana. Raffaele da Cimena, dalla provincia di Torino, non voglio mai più sentirti dire una cosa del genere, perché Raffaele dice: non penso che riuscirò mai a vedere l'aurora boreale. No, certo che devi avere Lisa da San Raffaele Cimena, scusami Lisa, ho sbagliato. No, devi essere certa che prima o poi ti succederà, devi avere speranze per l'aurora, ma per qualsiasi altra cosa. Ma aggiunge anche Lisa: però da noi si vedono dei bei tramonti, e sono d'accordo con te Lisa, adesso comincia la stagione dei tramonti infuocati, più andiamo verso dicembre e i tramonti sono meravigliosi. E ti voglio ringraziare perché mi hai mandato una serie di fotografie da togliere il fiato per la bellezza. E poi c'è Paola che dice: guarda Paoletta, era il mio sogno visitare i mari del nord e vedere l'aurora, i miei figli mi hanno lasciato senza parole regalandomi il viaggio per i miei primi 60 anni. Messa in sicurezza perché ho problemi fisici, ma assaporerò ogni attimo. Ma che bello Paola, e quando andrai? Poi voglio vedere le foto anche da parte tua, veramente un regalo meraviglioso. Hai dei figli fantastici, quindi questo vuol dire che hai fatto anche un gran bel lavoro, eh? E noi ascoltiamo Fulminacci, pure lui parlando di viaggi li farà per i suoi concerti, perché ha due date in Spagna, Madrid e Barcellona a novembre. Fulminacci lo ascoltiamo con Stupida Sfortuna. Ci trovi

Stupida sfortuna, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. L'appuntamento adesso è dedicato alla nostra salute, al nostro benessere e con il vivere bene. Vi invito a prendere nota del nome di quest'app, Parcopedia o Parcopedia, non lo so, comunque è scritto con la K. E che cosa fa quest'app? Ci permette di trovare le aree parcheggio più vicine alla nostra destinazione. Si possono trovare anche info riguardo ai costi, la disponibilità dei posti, e dà informazioni dettagliate su 90 milioni di parcheggi in 20.000 città del mondo. Quindi è ovvio che se andate in un paesino piccolo

0: micro magari non copre quell'area, ma nelle grandi città certamente sì. Quindi vi dice 6 parcheggi sono disponibili in tempo reale in più di 4.000 città e sono anche presenti delle informazioni riguardo i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Potete trovare quest'app per tutti i dispositivi e vi ripeto, si scrive con la K, Parcopedia o Parcopedia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: C'era una svolta e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta,
16: Fight Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
17: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
18: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
19: più Coop Voce.

Ridere di te, Vasco Rossi, su Radio Italia, solo musica italiana. E San Siro compie 100 anni e Vasco Rossi, che abbiamo appena ascoltato, festeggia sui social quello che per lui è diventato un po' una seconda casa, perché ha ricordato la sua prima volta allo stadio San Siro nel 1990 e poi tutte quelle che sono arrivate dopo con i 7 concerti consecutivi del 2024, aggiungo sold out, e è arrivato a un totale di 36 live a San Siro, quindi mettendo insieme tutti gli spettatori si arriva a 2 milioni, e ha definito questo stadio milanese come la Scala del Rock. E in totale, dal primo concerto di Bob Marley nel 1980 fino ad oggi, questo stadio ha

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 23 settembre 2026. Cure dure. Curare il proprio figlio malato di cancro lontano dalla città in cui si vive può arrivare a costare fino a 34.972 euro in un anno, per spese indirette e non sanitarie come dovute ad alloggio, vitto, trasporti locali, viaggi, supporto psicologico, riabilitazione neuropsicomotoria e pratiche amministrative. A questo si aggiunge un insieme di scarse tutele per i genitori lavoratori, che spesso rende inconciliabile lavoro e possibilità di seguire le cure del proprio bambino. Il deficit al 3,1%, mazzata per l'Italia, resta la procedura dell'infrazione, la pressione fiscale sale al 42,9% del PIL, c'è il rammarico di Giorgetti per i dati dell'Istat, ma il Ministero precisa, ne usciremo comunque l'anno prossimo. In sei mesi di guerra, più 1,8 miliardi in bollette, energetici a più 11,4, quattro volte l'inflazione, dicono gli artigiani. C'è disomogeneità del territorio. INAIL ricorda che sono in calo gli incidenti mortali sul lavoro, aumentano invece le denunce per infortunio. Guterres all'ONU, l'appello ai leader presenti all'assemblea per una de-escalation in Medio Oriente. Trump all'ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Il messaggio per Putin, metta fine alla guerra. E poi ha attaccato Cuba, il tycoon, è fallita. E la delegazione dell'Havana per

0: protesta, abbandona l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Abusi su un dodicenne a Torino, preso il giovane, un ventenne che ha confessato. La vicenda delle sorelline scomparse, niente rapimento. Era una sfida social messa in piedi da queste ragazzine, chiesta l'archiviazione dell'indagine. E poi ci sono i giovanissimi che per passare il tempo a Pesaro fabbricavano delle molotov. E un consiglio: giocate a tombola o a 3-7, che è meglio. Dice l'immenso, bravissimo, fenomenale Roberto Bulle, il re del ballo. Io sono sempre più legato a una missione sociale e formativa. Lo sport, il calcio, Nation League, sta per arrivare Italia contro Belgio, l'Italia nuovissima del mancio, venerdì è attesa l'esordio in queste partite di Nation League, ma che sono anche una finestra sul futuro. E per la pallavolo, tutti a tifare per i ragazzoni dell'Italia, oggi a Torino c'è il quarto di finale, gli azzurri debbono battere la Finlandia per andare in semifinale. Dai, dai, dai! Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente su gran parte del paese, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante le ore pomeridiane persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo dedicati tanto al nuovo regolamento di Sanremo, che cambia, ma cambia per forza di cose. Un dettaglio non l'avevamo ancora affrontato, è la battaglia di Stefano De Martino, il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, contro l'AI nelle canzoni in gara, cioè l'intelligenza artificiale. Parliamoci chiaro, qualche cosa creata dall'intelligenza artificiale la sentiremo, nelle canzoni, non al Festival di Sanremo, l'abbiamo sentita, deve essere già successo, però al Festival di Sanremo l'AI non può entrare, e per la prima volta viene messo proprio nero su bianco che i testi e le musiche dovranno essere frutto dell'uomo, della creatività. Infatti il regolamento dice testualmente, lo leggo: le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana, non potranno quindi essere utilizzati sistemi o strumenti di intelligenza artificiale qualora tale impiego comporti la sostituzione, l'alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano. E poi la RAI e la direzione artistica dovranno verificare che non vengano commessi abusi a proposito. E ha detto De Martino al TG1: rimettiamo l'umanità al centro e puntiamo sull'intelligenza artigianale per questo Sanremo. Meno male, è importante. Non dice: ma perché lo devi mettere nel regolamento? Perché ormai si utilizza talmente tanto che bisogna evitarla per una gara come il Festival di Sanremo, proprio bandita. Poi qualcuno si chiederà: come fai a capire se è stata utilizzata l'intelligenza artificiale o meno? Si capisce, un esperto lo capisce, perché la creatività umana, perlomeno per adesso, è imbattibile.
1: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Affari spenti, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, ed è il momento di progettare la tua Febal Casa. Visita il punto vendita Febal Casa più vicino a te. Ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le info su febalcasa.com e nei punti vendita Febal Casa aderenti. Febal Casa, se è Febal, è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info con

0: sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora da Paoletta e buongiorno a te, Enzo Miccio, bentornato.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno, cara Paoletta mia. Stamattina parliamo di una cosa a te cara. Mi hai dato lo spunto l'altro giorno del denim mimetico. L'hai indossato stamattina?
0: Sì.
1: Eccolo lì.
0: No, in realtà allora, ieri lo indossavo.
1: È molto duttile, è uno dei pezzi veramente più versatili del guardaroba. Gli puoi dare veramente l'anima che vuoi, lo stile che vuoi. Ovviamente deve essere sempre molto bilanciato, ma può diventare incredibilmente chic. Tre look veloci veloci stamattina. Allora, volete creare un contrasto casual chic? Allora dovete abbinare il denim mimetico con una t-shirt basica bianca o al massimo un sottogiacca, un blazer nero doppio petto e un paio di décolleté con tacco affilato in pelle nera, anche di vernice, un po' fetish. Ok, passiamo al secondo, street glam. Allora, il denim mimetico ampio, un po' over, il top deve essere aderente o addirittura un bel body scollato, sopra appoggiato sulle spalle un bel chiodo di pelle nero, anche lui un po' over, e ai piedi delle sneakers, magari quelle che hanno armato con la suola un po' spesso. Se volete, una mini bag a tracolla. L'ultimo, ve lo faccio un po' più safari minimal, ok? Magari un po' più da giorno. Il denim mimetico in questo caso va abbinato ad una camicia di lino color sabbia o anche di cotone, visto che ormai l'estate se n'è andata, sta finendo, da mettere all'interno dei pantaloni. Ai piedi possiamo mettere i texani, per le pazze dei texani, sia alti che bassi, ok? Oppure, se volete, perché no, un bel sandalo col tacco in cuoio marroni. Provate, giocate davanti allo specchio e mandateci un sacco di foto. Noi ci sentiamo domani.
0: A domani, Enzo, un abbraccio.
1: Ciao Paoletta.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
10: Radio Italia, Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
11: Mio fratello.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
11: Yahoo! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Penelope, son tornato!
17: Ulisse, sempre più alto!
16: E tu invece sei rimasta bassa.
17: Come uno scontrino del gigante?
16: Sì!
18: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

evento Giovanotti Alfa insieme su Radio Italia, solo musica italiana. L'ha rifatto Achille Lauro, è tornato nel mondo della moda con Esibizionista, che è la sua seconda collezione per il brand Don Dapp. E l'ha firmata però non come Achille Lauro, ma con il suo nome di battesimo, cioè Lauro De Marinis. E questo nuovo progetto sarà disponibile da venerdì alle 14 su YouTube. La prima collezione, ricorderete, si chiamava Erotica, quindi lui va avanti con il suo percorso nella moda, però chiaramente non abbandona la musica, è un altro spazio dove racconta di sé, l'immagine, il suo stile. E questo titolo della nuova collezione Esibizionista richiama una delle parole che più spesso lo hanno raccontato, hanno accompagnato il suo personaggio. Tante volte è stato descritto in questo modo, il suo modo di salire sul palco, ma a noi piace anche per questo, e lo ascoltiamo con Perdutamente, Achille Lauro.

Del pigiama rosa di Hello Kitty, molto divertente, no? Con la scritta: a nessuno interessa cosa mette rave, vai e divertiti. Quindi il messaggio era: ti puoi vestire come ti pare, l'importante è stare bene e divertirsi. E questo video è diventato virale, no? Molte persone hanno preso gli stessi pantaloni, sono andati a ballare ai rave, ai festival musicali con gli stessi pantaloni, però a qualcuno non è piaciuto, non si sa perché, perché poi alla fine ognuno si può vestire come vuole per andare a ballare. Ha preso sul serio la questione una ragazza che si definisce una raver, cioè una che va ai rave, Samantha, e ha lanciato una petizione: ban Hello Kitty pants in the rave, cioè vietiamo i pantaloni di Hello Kitty ai rave, perché sostiene che non è possibile, i pantaloni del pigiama non sono adatti a una festa, è una questione di pigrizia più di questo che di una libera espressione. Ha fatto tutta una crociata serissima e ha raccolto le firme 15, quindi Samantha non ha avuto grande successo. Samantha, se a te non piace indossare questi pantaloni, non te li mettere, però agli altri lasciali stare, vivi e lascia vivere. Ascoltiamo gli Stadio con Un giorno mi dirai.

Mamma non mamma, madame su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, gli americani fanno questa scelta tra figli e animali. Cioè, non tutte e due, o figli o animali. Hanno fatto proprio uno studio negli Stati Uniti, 4 su 10 preferirebbero avere un cane o un gatto, comunque un animale, piuttosto che avere un figlio, soprattutto tra quelli più giovani, generazione Z, millennial, sembrano perlomeno loro più propensi a costruire la vita intorno ad un animale, e lo giustificano dicendo per semplicità di gestione. Ma che? Ma scusate, ma avere un animale è un po' come avere un figlio piccolo per sempre. E a minore impatto economico, dipende, perché se un animale ha bisogno di un intervento chirurgico, uno dei miei gatti in un anno ha avuto 3 interventi chirurgici e mi è costato molto più di mio figlio, in 4-5 anni di vita di mio figlio. E minore responsabilità, anche questo non è vero. E tra gli americani comunque che ne hanno già uno, 8 su 10, quelli che considerano il proprio animale come un figlio, e molti sono intenzionati a lasciare una parte di eredità al proprio animale, e nel frattempo sempre più single americani rinunciano alla ricerca di un partner e preferiscono la compagnia di un animale, di un pet. Ma quello che mi chiedo, ma non si può avere tutte e due? Cioè è fattibile, è possibile. Poi se è una scelta dettata da una questione economica e uno non può, allora alzo le mani. Se uno dice non me lo posso permettere, ok, d'accordo, se non ho i soldi, se non mi posso permettere il cibo per un animale, allora lì, ok, d'accordo. Ma io penso che si possa fare tutte e due, non lo so, magari mi dite anche voi cosa ne pensate. Negramaro, questa è solo 3 minuti.

0: farti dire.
1: Domenica scorsa Negramaro hanno chiuso il loro tour all'Arena di Verona e ora si prenderanno una pausa. Negramaro era solo 3 minuti.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale.

0: minerale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Succede

0: Salvatore Dalì, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Sbagliato, questo è l'unico indizio, la parola sbagliato, perché Marco Mengoni ha pubblicato un video su Instagram, durerà un paio di minuti, e dove si vede Marco Mengoni che ha le prese con questo tavolo di lavoro semiserio, dove tenta di decidere quali sono i suoi prossimi progetti artistici. Dico tenta perché viene sempre interrotto, sia al tavolo che alle prove d'abito, alle sessioni di fitness al parco, e a un certo punto, mentre tutti mettono in evidenza i suoi errori, lui dice: giusto, io stavolta lo voglio fare sbagliato. E quindi ci sono tutte le ipotesi dei fan, molti pensano che sbagliato possa essere il titolo del prossimo album di Marco Mengoni, che ricordiamolo ha chiuso la trilogia di Materia nel 2023, quindi Marco, stiamo aspettando, potrebbe essere il momento giusto. E ascoltiamo anche Bengefede, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao. Sono stato

0: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate, su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato al cinema e anche oggi vi parlo del film La città dei vivi. Il regista è Edoardo Gabriellini, che ha voluto creare un'osservazione degli ultimi mesi di vita di Luca Varani, provando a leggere nella città intorno a lui, negli spazi, nei sogni di un ragazzo, l'assurdità del suo destino. Luca è un ragazzo che sta cercando la sua strada e una notte, dopo un incontro casuale, la sua vita si spezza a causa di una violenza fuori di testa. E questo film non dà spiegazioni per la tragedia. Nel film il regista ha voluto usare un linguaggio semplice per raccontare. Non c'è violenza esplicita in nessun movimento, in nessuno sguardo, solo tenerezza. La città dei vivi, distribuito da Eagles Pictures, uscirà al cinema il 1 ottobre.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
13: C.
12: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
13: Sempre con me.
12: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
13: Gioielli Saga Po, sempre con te.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa.

0: casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.

penserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Lo riascoltiamo. Luca Ward è la frase tratta da una canzone che dovevate indovinare.
1: Siamo angeli che cercano un sorriso.
0: Quando? Di Pino Daniele. E ce l'ha fatta Carlo da Ciampino, dalla provincia di Roma. Bravissimo Carlo, i complimenti sono per te oggi. Carlo lavora come corriere per le poste, nel tempo libero ama leggere, guardare serie TV, la sua cantante preferita è Mina, il piatto la pizza e saluta il marito Andrea. Carlo, un abbraccio fortissimo e molto presto a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Detto tra noi, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Sono arrivati molti messaggi a proposito del fatto che raccontavamo prima che in America tante persone preferiscono non fare figli e avere solo gli animali, oppure avere solo i figli e non gli animali, separare le cose. E sono arrivate tante esperienze differenti, tutte comprensibili. Evelina da Verona che dice: io ho 3 figli che ho cresciuto da sola, ora sono grandi e fuori casa, ma c'erano anche 3 gatti e pure un cane, e ce l'ho fatta. E immagino che non sia stato semplice. Poi c'è chi ci pensa prima, no? Abbiamo detto che sono proprio quelli più giovani a pensarci molto bene, e lei lo racconta benissimo. Dice: ho 30 anni, sono sposata, amo tantissimo mio marito, ma ho realizzato di non volere figli, faccio fatica a prendermi del tempo per me stessa, tra lavoro e casa si arriva a essere esauriti, e l'idea di avere un figlio e non riuscire a sostenerlo quando si fa fatica a prendersi cura di sé mi ha portato a pensare che è meglio così, piuttosto che un figlio messo al mondo e lasciato nelle mani della società, quindi è anche lontana dalla famiglia, racconta, e mi sento di non poter fare affidamento sulla famiglia di mio marito. In compenso, dice, ho 3 gatti, perché parliamoci chiaro, loro da soli in casa ci possono stare, un neonato è impossibile, ovviamente no, questo lo comprendo. La prossima volta però ricordati di firmarti, se vuoi, se ne hai voglia. Chiudiamo, l'ultima canzone, quella di Mahmood, è Sottomarino. Marini.

0: Sottomarini, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qui. Beh, io ho fatto una gaffa pazzesca con questo brano proprio a Sanremo.
0: Ah sì, non me la ricordo.
1: Beh, forse in quel momento tu non eri negli studi.
0: Che se era nel tuo orario, no, è vero,
1: probabile. Era il pomeriggio, perché era, sì, mi pare durante l'intervista del pomeriggio, ed è arrivato. Mamma, perché poi è arrivato così di botto, non so. Abbiamo uscito proprio a sorpresa questo singolo che ha presentato al festival, lui era ospite, no?
0: Sì, sì, e, non in gara.
1: E io che avevo avuto questa notizia al volo in mezzo a un milione di altre cose, come ben saprai, che ci sono da fare, sarebbe di tutto e di più. E infatti quando è arrivato ha detto: ah bene, questo è il nuovo singolo, Sommergibili. Ma no, Sottomarini, ma uguale.
0: Beh, è la stessa cosa.
1: Sì, uguale, precisi identici. E vabbè, capita.
0: Soprattutto
1: capita,
0: a Sanremo,
1: capita,
0: Mario.
1: Quindi non era Sommergibili, era Sottomarini. Cara Paoletta, mi prendo la radio. Devo
0: tutto
1: raccontare un pezzo di classifica anche quest'oggi. Musica e notizie fino alle 13. Noi, se Dio vuole, ci incontreremo domani più o meno a quest'ora.
0: Sì.
1: Sono le 12, 2 minuti e 35 secondi.
0: Sì.
1: È il momento dell'informazione. Quindi.
0: Sky TG24.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tetto agli stranieri in classe, anche Mattarella da ministro lo propose, sottolinea Meloni. Nessuno scontro con il Colle, precisa Valditara, ma per Schlein manca il senso dello Stato. Deficit sopra il 3%, restano i vincoli europei. La Premier si dice dispiaciuta. Salvini chiede un maxi scostamento in manovra. No di Forza Italia, opposizioni all'attacco. Accordo con l'Iran, li anniento, minaccia Donald Trump all'ONU. Putin fermi la guerra, poi l'incontro con Zelensky e attacca anche Cuba. Uno stato fallito, dice. In Cisgiordania, spettro di pulizia etnica e la denuncia di Guterres. A Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare, attacca Macron. Parole grottesche, replica invece Netanyahu. Incidente sul lavoro nella capitale. Un giovane operaio muore cadendo da un'altezza di 10 metri al Colosseo. La procura indaga per omicidio colposo, sul posto anche il ministro Giuli. Il ladro ucciso nel Cuneese, oggi l'autopsia sul corpo della vittima. La famiglia chiede giustizia. Il 35enne indagato per omicidio volontario avrebbe sparato 13 colpi di pistola. Giovane e multietnica è la nazionale di Mancini. Venerdì con il Belgio l'esordio in Nations League. Ital Volley questa sera contro la Finlandia nei quarti. Tutto live su Sky Sport. Esce oggi Quando ti rivedrò, è l'ultimo inedito di Gino Paoli, scritto per Ornella Vanoni, un brano che avrebbe dovuto cantare in coppia, accompagnato dalle note della tromba di Freso.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

0: Ed eccolo lo spaccato numero 3, quello del mercoledì, le posizioni che nell'attuale classifica vanno dalla 12esima alla 9ª. Al numero 12 guadagnano 6 posti Ariete e Angelina Mango insieme con Che bella vita, ascoltiamola.
1: Ma quanto è piccolo.

0: Al numero 9, bel balzo in avanti anche per Giulia e Bresh, 6 posizioni guadagnate da Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e serenamente termina lo spaccato numero 3. Serenamente vi dico che domani c'è il penultimo, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Serenamente vi dico che vi lascio per qualche istante e tornerò con voi tra poco, tra poco, tra poco.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAN 0%.

0: TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Notizia della nostra bella redazione, parliamo di auto senza conducenti a Milano. A Milano nei prossimi mesi inizieranno a essere sperimentate le macchine a guida autonoma. Il comune ha infatti siglato un accordo che permetterà la circolazione di alcune automobili senza conducente in città. La prima fase di test sarà destinata solamente a chi ha problemi di mobilità e di vista in determinate fasce orarie. Dopo la chiamata, la macchina si presenterà in maniera autonoma, la velocità però non potrà essere superiore a 30 km orari e a bordo ci sarà sempre un umano pronto a intervenire in caso di necessità.

La nostra meravigliosa, fantastica, scientifica redazione mi fa parlare del record del cubo di Rubik. Una bambina cinese di nome Lian ha risolto a 6 anni il cubo di Rubik impiegando appena 4 secondi e 27 centesimi. Io non ci riesco in 4 mesi e 27 giorni. La piccola ha così stabilito un nuovo record mondiale femminile. Dietro quei pochi secondi c'è però un lungo allenamento. Lian ha imparato oltre 1300 algoritmi per risolvere il cubo e nell'ultimo anno si è esercitata per 2 o 3 ore al giorno anche a casa eppure a scuola. Brava Lian!

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
7: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
8: nostra. Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
12: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
11: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
13: Ma possiamo venire anche noi?
11: Sì!
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri, per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
17: Penelope, son tornato!
18: Ulisse, sempre più alto!
17: E tu invece sei rimasta bassa.
18: Come uno scontrino del gigante?
17: Sì!
19: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.

Kintsugi, era Elisa che ha cantato per la prima volta questa canzone dal vivo all'Arena di Verona in occasione dei BYD Music Awards, di cui noi eravamo ovviamente radio ufficiale, per questo che lo dico. Allora, l'artista si è detta molto contenta di questa prima esibizione e ha spiegato che questo brano è solo il primo pezzo di una storia che piano piano racconterà fino a novembre. L'uscita del nuovo album è infatti prevista per il 27 di novembre. Aspettiamo il 27 per saperne di più.

0: sole, era il sole, era, c'è il sole.
1: A voglia, Marino, buongiorno, c'è il sole.
0: Allora lo devo dire, amiche e amici all'ascolto, attenzione, grande notizia, veramente una anteprima mondiale. Mauro Marino ha il pantalone lungo e non ha più il pantaloncino corto e quindi siamo privi di visione di polpaccio,
2: Ma quindi vuol dire che Francesca sta cambiando, capo? Buongiorno, la stagione cambia.
0: Sì, vuol dire che è finita. Ma del resto siamo appena entrati in autunno, quindi è giusto che lui ci mette il pantalone lungo. Però amiche e amici all'ascolto,
1: non
0: amiche
1: e amici. No, settimana prossima torna al caldo, ma
0: quindi torna il pantaloncino.
2: Certo. C'è la coda del caldo.
0: C'è la coda. Va bene, detto questo, che non c'entra proprio niente, io direi che vi posso lasciare la radio per le prossime orette, come accade sempre da lunedì e venerdì. Intanto vi saluto, buongiorno Sir Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Sir Aletto.
2: Buongiorno capo,
0: bene?
2: Buongiorno a tutti, benissimo, grazie. E lei tutto bene?
0: Sì, sì, sì.
2: Bene.
0: Vedi che lei è sempre elegantissima.
1: A voglia. Cioè, so io che sfiguro, capo.
0: Che fa? Va bene, ma dato che sono le 13:09 secondi, dico anzi 10 secondi, fermo. Prima di voi dobbiamo. Io devo cedere questa stanza.
1: Certo.
0: A chi lo cede? Ebbene, si sta per entrare in questa stanza con la sua eleganza ieri.
2: Anche lui,
0: oggi
2: sì.
0: No, la non eleganza, la non pantalonanza, ma soprattutto e meno male la non gonnanza.
2: Meno male.
0: Chi?
1: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 23 settembre 2026. I Cretinov facevano le Molotov, perquisizione e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi sciagurati che fabbricavano bottiglie Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro nelle Marche è stato eseguito dai carabinieri. Ai quattro ragazzi, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili sociali collegati. I quattro imbecilli avrebbero preparato bottiglie Molotov testando la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Ragazzi, ma giocate a tombola, giocate a briscola, lasciate perdere le bottiglie Molotov. Trump, altri parlano, io realizzo la pace, messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Cuba è fallita, La Habana protesta e lascia la sala dell'ONU. Intanto l'ONU punta a una de-escalation in Medio Oriente, l'appello del segretario Guterres ai leader a New York. E c'è il deficit al 3,1%, resta la procedura di infrazione per l'Italia, c'è il rammarico di Giorgetti per i dati dell'Istat, davvero sconsolato Giorgetti. I vinaio, che guaio, 3.000 bottiglie di Barolo rubate, danno da centinaia di migliaia di euro. Il furto in una cantina di Monforte, in Piemonte, i ladri hanno agito inquadrati dalle telecamere, ma erano a volto coperto, come dei criminali che svaligiano le casseforti. Meno morti sul lavoro, ma più infortuni. Nel 25 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 24, ma è sempre comunque una terribile strage. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, 37 in meno con una riduzione del 3,02%, e 9 tra gli studenti, 4 in meno con una flessione del 30,77%. E secondo Confartigianato, 6 mesi di guerra in bolletta sono costati 1,8 miliardi di euro febbraio-agosto 26 per consumo luce, gas e altri combustibili. La pressione fiscale è aumentata al 42,9% del PIL, dunque la delusione del governo, dice Valeria Marini. Quando c'era il Covid, chi entrava in casa mia, doveva mettere obbligatoriamente le sovrascarpe. Lo sport, il calcio, Nation League, Italia-Belgio, venerdì per la nazionale nuova di El Mancio si parte. E si spera anche che si vada avanti. Eurovolley, pallavolo, il quarto di finale a Torino. Oggi gli azzurri sono chiamati alla partita, alla vittoria contro la Finlandia, ma vinceranno sicuramente perché sono fortissimi. Dai. L'automobilismo, la Formula 1, si corre in Azerbaijan, parla Vasseur, il capo della Ferrari, siamo competitivi. Nel mondiale Antonelli con la Mercedes è in fuga, 81 punti di vantaggio sul compagno di team Russell. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Persiste una circolazione instabile al sud con disturbi sulle isole maggiori. Tempo stabile sul resto d'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali. Altrove il sole sarà prevalente, con qualche nube sparsa al nord e con cieli pressoché sereni altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: E siamo in mezzo ai casini.
1: Casini.
0: È tornato da Verona.
1: Ciao Stusi, ma come, l'estate sta finendo perché Marino si è cambiato i pantaloni?
0: No, perché oggi è il primo giorno di autunno in teoria.
1: Ecco,
0: capito?
1: Perché ti sei cambiato i pantaloni, ma da corti a lunghi.
0: Ne parleremo, esattamente, ho guardato il calendario.
1: E no, invece Stusi non ha mollato col pantalone corto.
0: Domani torno con la braga corta, vi stupirò con effetti speciali. Finalmente è tornato anche Stusi, è rimasto, hai visto, noi siamo tornati domenica, no, da Verona. Lui è rimasto da 3 giorni in vacanza.
1: Va a riposarsi un attimo.
0: Era stanco.
1: C'ha ragione.
0: Adesso parte Mazzella che è là
1: dietro. Ha fatto bene. Ciao Pisciolone.
0: Va bene, siamo pronti anche oggi per le prossime.
2: Ciao Camilla!
0: Ciao, parleremo, dicevo, anche.
1: Io questo non l'ho capito.
0: Niente. Vabbè. Che stavo dicendo?
1: Che siamo arrivati.
0: Saremo qui per le prossime 3 orette e niente, siamo sempre i soliti due, quelli.
3: Mauro
0: lì.
3: Marino!
0: Esatto.
3: Francesca Leto.
0: quando ti vedono ti incantano, hai capito?
1: Poi c'è anche lui, sempre con noi, il nostro numero, il 331-995-0095.
0: L'estate sta finendo, un anno se ne va. Sei diventata grande.
1: Mi sta venendo un po' di ansia.
0: Basta, infatti,
1: adesso,
0: andiamo
1: però
0: al cinema, che almeno ci...
4: Radio Italia sulla musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
12: Stare con...

0: Chieri.
1: Sì.
0: Era per mantenere.
1: Sì, ci hanno scritto, ci hanno già scritto.
0: Il ritmo, ci hanno già scritto, tra poco leggeremo i vostri messaggi, quindi che c'è? Ciao Ale, è passato Alessandro,
1: ciao Ale.
0: Nostro amico del Trentino.
1: Che bello il Trentino.
0: A voglia. Va bene, diciamo, possiamo andare? Andiamo allora, grazie.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
18: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
17: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
19: Ma possiamo venire anche noi?
17: Sì!
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
20: Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no?

Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fiorella. Salutiamo.
1: Ciao Fiorella.
0: Ogni volta c'è questa canzone ci viene in mente Fiorella. Allora, scusa, ma Augusto ha gufato l'Italia del volley? Non ho capito.
1: Senti, qualcuno ci
0: cosa,
1: scrive,
0: cosa ha detto Augusto prima?
1: Non lo so.
0: Vado?
1: Vai.
0: Primo giro ufficiale dei saluti a...
1: Che fiato che hai, però!
0: C'ho un polmone così.
1: Ratta.
0: E non hai visto? Vabbè, niente, andiamo avanti. Prego.
1: La base
0: sì, hawaiana. Sì, sì. Ciao,
1: eccola.
0: Ada.
1: Ciao, Ada.
0: Prego.
1: Perché vedi, la base hawaiana tira, arrivano
0: no,
1: tutti a sentire.
0: Pranzo, Ada, sta andando a pranzo. Comunque, andiamo.
1: Ciao, Radio Italia. Un saluto speciale a Giorgio Romina di Rimini.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Da dove sei partita? Scusa, ho perso
1: da là sopra.
0: Da sopra. E, bene, poi buon pomeriggio da Nando. Stamattina ho provato a vincere con la frase, ma niente, non sono stato scelto. Lo diremo a Paoletta. Scegli Nando, che certo. Sta ascoltando.
1: Ecco.
0: Molto bene. Poi.
1: Buongiornissimo FM, finalmente in onda. Oh. Adesso la giornata ha un senso. Grazie della compagnia. Leandro. Ci scrive Leandro. Ciao.
0: Mauro Franci, sono Gianfranco di Oggiono. Volevo farmi gli auguri per il mio 26esimo anno di matrimonio con la mia dolce metà Terry e mio cognato Tony e Lorenza, che si sono sposati lo stesso giorno in chiesa. Eravamo due coppie. Auguri a voi.
1: Sono tanti Tony auguri, e Lorena e Gianfranco e Terry. Che belli,
0: ciao,
1: vedi?
0: Eccoli,
1: auguri.
0: Poi
1: ciao Francesca e Mauro, ho visto che avete intervistato Saldavinci, certo, quando
0: no,
1: siamo
0: non
1: stati
0: mi ricordo,
1: a Verona.
0: Quando?
1: Ma come no? Ha detto che anche che siamo.
0: Erano talmente tanti che neanche. No, scherzi.
1: Ha
0: sì,
1: detto di andare a trovarlo là da
0: sì,
1: lui.
0: Sì,
1: andremo.
0: È
1: così.
0: Scherzato.
1: È il mio idolo. Fate ciao. Gli auguri di buon compleanno a mia sorella Giuse. Certo, Lina, ecco fatto, tanti auguri.
0: Ciao,
1: Giuse,
0: ero già concentrato sull'altro messaggio perché c'è il nostro amico Stefano che sta preparando i persi pieni.
1: Che sarebbero?
0: Le pesche ripiene con il cioccolato, gli amaretti, buonissime, buonissime. Bravo, bravo. E quindi domani lo presenta domani al Salone del Gusto a Torino, dice.
1: Stefano, Stefano, magari potrei farne una versione fit secondo te delle pesche ripiene?
0: Pesche ripiene,
1: per chi non ha voglia.
0: Bisogna farle come.
1: Vabbè, però Stefano, pensaci anche te, Nati, perché lui essendo
0: metti gli amaretti, metti il cioccolato, il cacao,
1: il cacao, il cioccolato va bene, il cacao amaro va benissimo.
0: Allora, falle così.
1: Adesso ci penso.
0: Falle, che io le assaggio volentieri, va bene.
1: Sì.
0: Intanto voi tutti restate, come dice Laura Pausini.
1: In ascolto,
0: non andate via,
1: no.
0: State qui.

0: Para.
1: Qual è questa?
0: Era quella di del grande, come si chiama, disperato erotico Stomp.
1: Grande
0: che, Lucio.
1: È vero, ci
0: va
1: sta,
0: bene,
1: ci
0: questo
1: sta.
0: È intanto safe parlar d'amore.
1: Chi è?
2: Ciao Mauro, ciao Francesca,
0: ciao.
2: Eccomi qua, sono
0: ciao.
2: Carlo da Manziana, sto andando a Fiumicino per il turno di lavoro.
0: Bene.
2: Volevo lasciarvi la mia freddura.
0: Okay.
1: Grazie.
2: C'è uno, va dal dottore e gli fa: dottore, dimentico tutto, dimentico come si chiama mia moglie, mio figlio, dimentico di portare a spasso il cane, di spegnere il gas. Che cosa posso fare? Intanto inizia a pagarmi il conto.
0: Ciao. E se l'ha dimenticato,
1: Perché se no.

0: L'ambiente cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. E perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
9: Oh, mi puoi dare una mano?
10: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
8: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
11: Mi sta sempre a giudicare.
12: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
8: E Valerio Mastandrea.
13: Non mi fa preoccupare.
14: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
8: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: battito.
1: Battito.
0: Sì, abbiamo capito. Battito. Era battito.
1: No, ho detto batti tu, batta lei. Batti pure. Come Fantozzi. Sì. batti lei.
0: Vadi pure.
1: Vadi. Allora, Fedez, questa sera Alfa debutterà all'Arena di Verona, chiudendo proprio qui il suo tour estivo. Attenzione.
0: Esatto, per chi non lo sapesse, c'è questo curioso aneddoto. Praticamente 10 anni fa Alfa si esibì proprio a Verona in veste di artista di, certo, artista di strada, così. Mentre oggi, pensate, i sogni che si avverano, torna proprio lì nel posto più importante, all'arena.
1: Quindi,
0: che è sold out, ovviamente.
1: 10 anni fa si esibiva fuori dall'arena in mezzo alla strada,
0: sì,
1: e invece stasera è dentro l'arena con tutta la gente che va a vedere.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: è bellissimo.
0: Vanno apposta,
1: guarda,
0: per lui, avrà tanti ospiti, non ha rivelato niente in anticipo.
1: Nulla.
0: Quindi aspettiamo di leggere domani cosa dirà la nostra redazione, anzi già da stasera, perché sono là a documentare tutto.
1: Sì, esatto, quello che volevo dire è che abbiamo parlato appunto di lui quando è venuto a trovare Gigi l'altro giorno, del,
0: sì,
1: loro incontro proprio in occasione di Radio Italia Live, il concerto qui a Milano, e di come è nata la canzone loro insieme. Chissà se Gigi andrà a trovarlo.
0: Chissà. Comunque si sono incontrati in questa canzone, dove hanno fatto connubio con le loro rispettive città di mare, e noi l'ascoltiamo.
1: Comunque, Alfa, se vuoi, se non viene Gigi, ti mando Francesca, che l'ha cantata con Gigi, questa qua, va bene? Tanto ormai la sa, e quindi
0: cantata bene.
1: Brava, sì, bene.
2: Una

0: Luise.
1: Allora, io sono io, tu
2: voi
1: sei
2: lo siete
1: lui,
2: com'era che diceva quella.
1: Lei è lei.
2: E lei è lei.
1: Ma se lei è lei, allora è proprio lei.
2: Se lei è lei, è lei. Se tu sei tu, sei tu, sei tu, però tu. Potrei essere. Niente, tutto a posto.
1: Sì, sì.
2: Possiamo andare, grazie.
3: Vadi, contessa, vadi.
2: Vadi pure, vadi.
1: Sono le 2:01.

0: Rasi, Paparazzi di Cesare Cremonini, prima Daniele Silvestri, Salirò,
1: Salirò. E Salirò.
0: Donne, è arrivato l'autunnino, donne. Perché ridi?
1: Perché è vero.
0: Perché è vero, perché c'è questa
1: ma
0: notizia.
1: Ma l'autunnino è carino.
0: No,
1: poi
0: c'è questa notizia proprio sì, di oggi, l'equinozio al femminile, che vi rende un po' particolari, nel senso.
1: Ma come ci rende, scusa?
0: Nel senso che dalle 2.0, io non lo dico io, lo dico.
1: No, no, dica.
0: Dalle 2.05 di stanotte siamo entrati nell'equinozio d'autunno.
1: Sì.
0: E quindi praticamente le ore di luce iniziano progressivamente a diminuire, sì, a vantaggio della notte, dando il via a una profonda risintonizzazione fisica, ormonale ed energetica. Cioè il corpo umano, dicono gli esperti, specialmente quello vostro,
1: noi
0: femminile,
1: sentiamo, apriamo, ecco, le orecchie che ne dicono tante su noi donne,
0: una vera e propria rivoluzione interna per resettarsi.
1: Ci resettiamo.
0: Ti stai resettando?
1: Premi il pulsante okay. Reset.
0: Viene,
1: e cosa mi resetto?
0: Ma
1: cosa?
0: Viene attivata la cosiddetta modalità letargo.
1: Però Mauro, lì, scusa, tu lo sai che io quella modalità lì ce l'ho tutto l'anno.
0: Ce l'hai già anche d'estate. Comunque, in cui in questa modalità si cerca di conservare le proprie energie per prepararsi alla stagione fredda, come fanno gli orsi,
1: no? Che vanno. Certo.
0: Ecco, niente. Si va a letto prima. Ma hai letto prima?
1: No, prima di normale, così non normale. Potrei, dovrei andare a letto 8. Con le galline.
0: Ho letto prima perché viene prodotta più melatonina,
1: ecco,
0: e il metabolismo rallenta e si tendono, diciamo, a consumare carboidrati e grassi sani.
1: Bravi, andate a dormire prima che dimagrite così.
0: Tu mangi carboidrati e grassi sani?
1: Neanche.
0: Mangi niente. Vuoi un cappuccino?
1: Sì.
0: Comunque, l'equinozio d'autunno porta nel corpo della donna?
1: Sì. Cosa, cioè, ci porta?
0: Vostro? Anche nel mio, un miglioramento della qualità del sonno, gambe pesanti e gonfie spariscono e la pelle si rigenera.
1: Oh,
0: capito?
1: Mi rigenero.
0: Quindi,
1: allora,
0: ecco perché oggi sembri ancora più giovane.
1: Guarda che bello,
0: hai la pelle rigenerata, hai
1: è
0: capito?
2: Che bella toppa.
1: È merito dell'equinozio al femminile.
0: Ecco, e noi maschietti invece non ci fila nessuno come al solito, perché noi non contiamo
1: anche
0: niente.
1: Voi
0: quindi
1: venite in letargo anche voi.
0: Andiamo
1: dai,
0: tutti in andiamo letargo, tutti, via. Dai, nel dai, frattempo però ci ascoltiamo il disco Italia.
1: Vai.
0: Poi andiamo in letargo.
1: Sì.
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: tu viaggi sulle mie frequenze?
1: A voglia, sono le stesse. Sono queste qua. Comunque parlavamo prima di carboidrati da consumare, sì, eccetera. Vedo qui che ci scrivono: cara Francesca e Mauro, un saluto da cucina. Stiamo preparando davvero cibo italiano, ragù alla bolognese, ricetta originale.
0: Buono.
1: In Slovacchia.
0: Bravi amici della Slovacchia, intanto perché ci ascoltate, e secondo anche il ragù ha un aspetto mica male.
1: Ma guarda, non sembra niente. Guarda, ma è venuta anche fame proprio, se devo dirla tutta, però la
0: ci credo.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: www.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
7: La spesa intelligente.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini.

0: La, eccola qua, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, prima Tiziano Ferro alla mia età.
1: Sì, alla sua, giusto. Sì,
0: ok,
1: sì,
0: perfetto. Allora, prima di andare al cinema c'era una cosa che è arrivata, volevamo fare un...
1: Sì, questa qua.
2: Il dottore al paziente. Sì. Lei fa attività fisica? Mm. Dipende, conta anche il sesso? Sì, certo. Allora no. Ciao Alessandro da Pomezia.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Grazie ai nostri ascoltatori che ci mandano le freddurine molto divertenti.
1: Bravi.
0: Grazie a tutti, grazie. Poi leggeremo anche i vostri messaggi e siamo qui, quindi dateci dentro.
1: Facciamo
0: va bene?
1: Un saltino?
0: Hai voglia?
1: Sì, dai. Andiamo.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Sempre al tuo fianco!
12: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: un'amica, un'amica. Chi è?
1: Chi è? Il
2: mio cantante preferito è Ultimo.
0: Ah, bene, ci fa piacere, ci fa. Grazie per l'informazione. Infatti, noi adesso mettiamo.
1: Infatti adesso arriva Gali.
0: Ecco, mettiamo Gali adesso. Certo, per forza.

0: capito, capito. Vabbè, dai, ti saluto che ho da, abbiamo
1: ma
0: da
1: chi
0: fare.
1: Chi è al telefono?
0: Ciao, ciao, ciao. Era Gali, è Gali.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Dov'era?
0: A casa sua. E adesso, ieri sera era la sfilata. Lì.
1: Infatti, ho visto che era. Infatti. C'erano tutti, eh.
0: Ma c'è la settimana della moda, hai tesoro. Visto? Ma non ti hanno invitato.
1: Scusa, ma io non c'entro niente con la. Ma hai visto che c'era anche Blanco? C'era?
0: No,
1: ho visto.
0: Ma
1: io
0: davvero?
1: Ho visto.
0: Ma io dov'ero? Dov'ero ieri sera? Tu sì, dov'eri? Non eri. Ecco, c'era anche Jennifer Lopez. Se so
1: ma
0: per
1: tanto
0: quello.
1: Per c'erano praticamente tutti. C'erano.
0: Vabbè, chi è che non c'era? Quindi facciamo
1: noi.
0: Prima di noi.
1: Io Stussi, anche Lidia Maria non c'era.
0: Non ci vuole nessuno. Prego.
2: Una donna al collegamento.
0: Ah, oh, okay.
2: Come si chiama? Teresa. E vuole essere assunta? No, voglio rimanere Teresa. Ottavio da Caserta.

0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
9: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Domanda finale: qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
11: C.
10: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
11: Sempre con me.
10: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
12: Gioielli Saga Po, sempre con te.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Flamenco Paranoia, è arrivato il momento del fenomeno del giorno.
1: Non capisco perché quando fai questo effetto io tengo il fiato sospeso.
2: Non lo so.
1: Stavolta sei andato lungo.
2: Era molto che hai questi disturbi.
3: Ciao Camilla!
2: Allora, a proposito del fenomeno del giorno, durante un'apparizione televisiva un uomo residente in Versilia si è vantato dicendo di essere abbastanza ricco da potersi permettere di spendere anche 30.000 euro al giorno. E ovviamente questa dichiarazione ha messo in allerta chi?
1: La Guardia di Finanza. Chiedo, scusa un attimo, cos'è che ha detto? Fammi riascoltare
2: sono
1: un attimo.
2: Andati, hanno indagato un po' sui redditi del signore e hanno trovato un po' di incongruenze, diciamo.
1: Ma il fatto è che questo qui l'ha detto ed era anche vero, ma perché era coinvolto in una frode finanziaria portata avanti tramite un'associazione sportiva dilettantistica. Quindi, cioè, poteva proprio, voglio dire, proprio
2: poteva anche
1: proprio,
2: evitare di dirlo.
1: Poteva evitare,
2: diciamo, ecco. Se sei ricco e puoi spendere 30.000 euro al giorno, fallo, ma non andare a dire in televisione.
1: L'ha detto proprio e hanno scoperto che avrebbe omesso di dichiarare redditi per oltre 377.000 euro.
2: E ora? Come andrà a finire? Come andrà a finire, chi lo sa,
1: Scopriremo. L'ha detto e
2: sì,
1: quindi
2: sì, vedremo. Nel frattempo, vabbè, se siete ricchi non andate a dirlo in giro,
1: non
2: vabbè.
1: Conviene.
2: Tu sì, non andare
1: sentelo
2: a dirlo in
1: te.
2: Giro, dai, non lo dici, dai. Continua a essere facendo finta di fare il tirchio, diciamo,
1: Di braccino corto.
2: Il braccino corto. Continua così che nessuno ti viene a controllare.
1: Ok.
2: Possiamo andare avanti? Chi c'è?
1: Ci sono loro.
2: Chi sono?
1: Loro, Achille, Lauro e Joliet.
2: Bello, bello, ci piace. Ma per chi è?
1: Per noi.
2: Ah, è per noi. Sì. Allora le ringraziamo doppiamente. Grazie ragazzi, se avete fatto questo per noi. Grazie.

0: tu sì. C'è la mano che ti sta cercando là dietro, è andata via. Va bene, chiudiamo questa seconda oretta insieme. Sono arrivati dei messaggi, poi li andremo a leggere.
1: Mio cantante preferito è Ultimo.
0: Grazie, bene, ci grazie. Fa piacere.
2: Grazie.
0: Ce l'abbiamo dopo Ultimo.
2: Bene, tu controlla che intanto io scavallo, che sono le 3:01.

0: ci scrive qualcuno che però tra qualche giorno arriverà qui vicino sul lago di Garda e poi in Abruzzo e
1: molto
0: quindi
1: bene.
0: Ci scriverà da lì. Grazie, buon viaggio. Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Che tu vada in Abruzzo o che vada al lago di Garda, guida con prudenza.
0: Esatto, esatto. Chi è?
1: Anche se sei a Bruxelles.
0: Sicuro.
1: Molto bene. Poi
0: sicuro.
1: Ciao Maure Francesca, sì. Passo per un salutino.
0: Grazie.
1: Un abbraccio Andreina. Grazie Andreina.
0: Grazie.
1: Poi
0: abbiamo ricevuto questo messaggio.

0: Sardegna. Ciao
1: Evviva,
0: Ignazio.
1: Ciao Ignazio. Grazie. E anche Mattia.
0: Ciao, ragazzi,
1: Mattia,
0: grazie,
1: rimandane
0: grazie,
1: un'altra, grazie, che quella lì non la possiamo leggere.
0: Dai, non possiamo parlare così di quel prodotto lì.
1: Non si può.
0: Di quei dolci lì.
1: No.
0: Ecco.
1: No, mandane un'altra così,
0: dai,
1: la leggiamo. Sottia.
0: Andiamo con la prossima, è di Max Pezzali, che è venuto a trovarci all'Arena di Verona.
1: Sì.
0: Tu si l'hai visto? Ah, c'eri anche tu?
1: Sì, è stato lì sempre, no, perché, con noi.
0: Ma lui era in sottoscala e quindi a volte lo vedevo, a volte non lo vedevo.

0: Scusa, ma invece la caramella quando devo parlare? Che ora che cosa
1: fa? Cioè, ho fatto male i conti.
0: Ho la caramella in bocca,
1: detto,
0: non riesco a parlare.
1: Vuoi una caramellina? E lui, che è golosino, mi ha detto sì, sì, ha preso la caramella.
0: E quella piccolina.
1: Sì, quella piccolina.
0: Che se mi va di traverso muoro.
1: Non puoi farla andare il traverso, devi tenerla lì fino a quando
0: si vuole la caramellina.
1: Arrivo.
0: Però sono quelle piccole, presenti, quelle dure.
1: Se
0: la schiacci spacchi i denti.
1: Vado di là a portare. No, ma non è vero.
0: Toglierla dalla bocca. Sto zitto, guarda, lancio tu la prossima canzone.
1: Vabbè, ascoltiamo Loredana Bertè. Io vado da Stussi.
0: Non ho capito chi?
1: Loredana Bertè. Loredana Bertè.
0: Figli
1: di.
0: Bocca piena, non lo so, io caramella.

0: Loredana.
1: Finalmente ho finito la caramella.
2: Ne vuoi un'altra?
1: No, basta, grazie. No, no, non posso. Non posso. Alle 4.
2: Scusi, ne vuoi un'altra? Dopo, ne vuoi dopo. Una? No, dopo. Non te l'ho ancora
1: ora
2: data.
1: Ora vai di là, gliela porti. Dai,
2: vado,
1: su,
2: vado,
1: dai.
2: Vado.
1: Sì, dai,
2: vado.
1: Sì, dai.
3: Resto frizzata in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ho visto che eri là sotto il palco a cantare le canzoni di Rama all'Arena di Verona. Ho visto. Mentre io cercavo notizie sul pesce robot, tu eri là che praticamente.
1: Ma l'hai trovate poi queste notizie sul pesce robot?
0: Sì, perché ho visto sta notizia, mi sembrava interessante. In Cina è stato creato il primo pesce robot che risulta perfettamente identico a un pesce vero. In particolare è un esemplare di razza arowana dorata.
1: Però la Rowana dorata
0: si chiama come la fidanzata di Camoccia,
1: che si chiama più o meno Rowana.
0: Il robot è lungo 64 centimetri, anzi il pesce pesa 3 kg e è in grado di muoversi fino a 5 metri di profondità usando una pinna caudale articolata uguale a quella dei veri pesci. Cioè se tu lo vedi, se tu lo vedi vai a cercarlo, è uguale a un pesce vero.
1: L'hanno fatto proprio
0: uguale,
1: bene,
0: uguale, identico.
1: E come si chiama?
0: Non lo so come si chiama. Sì, c'ha un nome, sì, gli è andato un nome così, si chiama BG5. Comunque niente, l'hanno chiamato così e lo mettono nell'acqua e lui va in giro così non disturba, diciamo.
1: Cosa l'hanno fatto fare? Per qualche cosa?
0: Sì, per si potrà utilizzare per studiare le profondità marine, bastava chiedere a me che sono esperto.
1: Infatti, perché non
0: essendo marino, senza infastidire gli altri pesci, ma anche per missioni di sorveglianza militare.
1: Ecco, perché ma a me quella che... roba lì di non disturbare i pesci
0: è talmente uguale al pesce vero che se tu lo peschi,
1: ma lui ha bocca?
0: Può essere pescato,
1: può anche abboccare.
0: Perché vede una cosa lì non te ne accorgi che è uguale all'altro. Poi quando lo mangi allora senti che è un po' più duro,
1: si fonde, diciamo, nel forno,
0: si spacca i denti,
1: probabile. Bene, il pesce drone BG5,
0: sappiate che c'è anche il pesce drone, molto bene. Signor ragazzi, cosa bisogna sentire, eh?
1: Ma adesso meno male che sentiamo invece qualcosa di molto bello adesso.
0: È sicuramente molto bello. L'unica mia preoccupazione è che tu la canti, già lo so.
1: Ma certo che la canterò, Vasco, lo canto sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cioè, quindi lo tolgono?
2: Eh?
1: Lo tolgono definitivamente.
2: Cosa?
1: Il volo auto, dico.
2: Ah, ah, stavi pensando al volo auto?
1: No, stavo leggendo questa notizia che vorrebbero eliminarlo definitivamente.
2: Guarda, mi troverebbero proprio d'accordo.
1: O solo per un anno non va bene.
2: Ma no, sì. Poi ti abitui, una cosa vabbè, bella e bella mantenere.
1: Staremo a vedere, staremo a vedere. Nel frattempo c'erano Angelina Manco e Marco Mengoni con un canto d'amore.
2: Adesso arriva un'altra coppia.
1: Quindi diciamo che, sì, esatto, abbiamo, chi abbiamo?
2: Abbiamo Gaia e Tony.
1: Ecco, diciamo che dal canto d'amore al sesso e samba è un attimo. Cioè, non è
2: senti che
1: samba. Non è che si allontana, cioè arriva
2: senti
1: subito lì.
2: No, no,
1: canto d'amore e poi sesso e samba, certo.

0: Molto bene, siamo anche pronti per l'ultimo girettino dei saluti a caso. Non so se Francesca hai voglia di recuperarli.
1: Ma certo, io ho sempre voglia di fare la raccolta dei saluti a caso.
0: Poi a Francesca scrivono, se la raccolgo io non mi scrive nessuno.
1: No, ma
0: se
1: scrivono scrive, per tutti e due, capito? Io raccolgo allora, e tra poco leggiamo.
0: Molto bene, molto bene.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: questo sa di felicità.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Vedi, l'abbiamo nominato prima il grande Lucio Dalla.
1: Ed
0: è arrivato Lucio Dalla. Se io fossi un angelo, ultimo giro dei saluti a caso, prego.
1: Ultimo giro, salutiamo Renato. Ciao Renato.
0: Renato. È lui. Buona giornata Manuele, lo salutiamo dalla provincia di Pordenone. Poi
1: potete fare gli auguri a Marilu, che oggi festeggia 18 anni.
0: Auguri.
1: Grazie mille ai tuoi colleghi, un caro saluto e un grazie per la compagnia da parte di Walkerati. Ciao
0: Walkerati. Poi auguri di buon onomastico alla mia Rebecca, che è in Germania in questo periodo, dalla mamma Katia dalla provincia di Bari. Ma oggi è Santa Rebecca?
1: È Santa Rebecca.
0: Auguri a tutte le Rebecche. E a Rebecco all'ascolto.
1: Sì, esatto.
0: Esiste Rebecco?
1: Forse Rebecca, potrebbe, sappiamo.
0: No, non c'è.
1: Saluti da Antonio, Morena e Francesca, in viaggio da Torino, dove abbiamo lasciato il nostro cuore Emanuel al Politecnico verso Rossano Calabro. Chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Cosa abbiamo dopo che ho perso il filo qua?
1: Abbiamo Ernia.
0: Sì. Ah, ecco la dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Hai parcheggiato la macchina, Farivelli? Buongiorno.
2: Sì, infatti questa canzone è una dedica a Milano, ah, e questa infatti, è una cosa che sì, manca. Sì, da, vero, dalla
3: manca, sì, traffico.
1: Parcheggi.
4: Ciao ragazzi.
1: Invece Giudizio in bicicletta.
3: Sì, vedi? Sì, sì, sì.
4: Ben arrivati, grazie.
2: Non, cioè, all'andata in bicicletta.
1: Al ritorno, vai in macchina con te perché...
3: La puoi caricare?
2: La bicicletta, nella... sì. Giudizio con chi va?
1: Giudizio,
3: no,
1: perché...
3: scusa, come? Non ho capito. Che...
1: Dai un passaggio a Giudizio.
3: Jerry, fermate il gioco, non ho capito il gioco, Jerry.
1: Dai un passaggio. Passaggio a...
2: Hai un fastidio, da, stavi per dire.
1: Giusto. Dai un fastidio a Farivelli, dai, fatti portare a casa con la bicicletta.
3: Lo faccio già ogni giorno quello.
1: Va bene ragazzi, tutto a posto. Quindi la bicicletta, la batteria.
3: Adesso capiamo.
2: Adesso facciamo. Adesso facciamo.
1: C'è Stussi che sta caricando.
3: Vabbè, al limite i pedali funzionano lo stesso.
1: Ho
3: dai.
1: Capito, ma c'è.
4: Però, lascia, no,
1: però lasciami la batteria che pesa 20 kg, scusi, già solo la batteria.
2: Scusa, per quello va in palestra, no?
3: Infatti.
1: Ah, sì, ho capito, ma
3: cioè. L'osteopata. Stamattina, a proposito, vabbè, ma non fa niente
1: per pedalare meglio,
3: sì, proprio,
2: e malanni vari,
1: vabbè.
4: È l'autunno.
3: Mi ha detto, mi ha detto che è una questione di usura. Cioè il dolore che ho alla schiena.
1: Sei usurata.
3: Gli ho detto di vecchiaia, ti prego, preferisco di vecchiaia.
1: Io evito di andare dal mio così non mi dice niente.
4: Giusto.
1: Va bene ragazzi, ce ne andiamo noi,
4: Ce ne andiamo.
1: Ciao,
4: sì,
1: dagli usurati,
4: Stussi.
1: Torneremo domani alle 13. Sì. Ciao Stussi.
4: Ciao Stussi, a
1: ciao
4: domani.
1: A domani.
4: Sono le 4. Ciao.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dimmi perché.

0: Alfa con il filo rosso per aprire queste due ore insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì 23 di settembre. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio a Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
1: Allora io...
0: Esatto, applausi.
1: Applausi. Io volevo iniziare oggi perché ho già fatto una domanda a Marco fuori onda. Noi sì. Ci passiamo qualche anno, io sono un po' più grande di te, di quasi 10 anni, vabbè, possiamo dire. Non è una cosa.
0: Al di là di questo, qual è la domanda?
1: La domanda riguarda un libro, perché oggi mi è capitato di incontrare una persona che non conoscevo, mia coetanea, sì. E per una serie di vicissitudini è venuto fuori un libro per sì. bambini.
0: Ok.
1: Che si chiamava CP. Allora, CP.
0: Tu lo conosci Stanzini lo conosci.
1: Tu l'hai te l'hanno fatto leggere sì. a scuola? Te l'hanno fatto leggere a scuola. Vedi, allora io ho una teoria.
0: Io non ho memoria, non c'ero io.
1: Ecco, appunto, è un libro di una malinconia e di una tristezza veramente rari. Di solito si fa leggere ai bambini delle elementari, che poi ne escono traumatizzati.
0: Ho scelto di partire così, però ok.
1: Ma io mi chiedevo.
0: Già, immagino il finale di CP.
1: No, ma non finisce. Oddio, no, finisce malino, finisce ma male. Abbastanza male. Ma è proprio un libro che serve per introdurti alla lettura. E io a quel punto ho anche capito come mai tanti miei coetanei hanno smesso poi di leggere romanzi e libri dopo aver letto CP. Ma mi chiedevo, ma si legge ancora?
0: Cioè, non lo fanno ancora? Possiamo chiedere, però. Molti all'ascolto sicuramente l'avranno.

0: so, mettiamo anche un po' di musica.
1: Sì, intanto dico anche il numero 331-995-0095 perché sono molto curiosa, voglio capire meglio.
0: Perfetto, e possiamo partire.
1: Vai. Vai.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Luciano Ligabue, Voglio Volere su Radio Italia, solo musica italiana. Da nord a sud, Cipilla, hanno letto più o meno tutti.
1: Sì, credo proprio di sì. Questa è la nostra statistica soggettiva, nel senso che voi che gli state scrivendo, insomma, condividete di bambini che lo leggono anche adesso. Ancora.
0: Sì. Devo dire che ci sono molti racconti di momenti un po' traumatizzanti all'interno del libro. Io ho detto che è un libro brutto o terrificante, però consegna una certa malinconia. Ma una maestra delle elementari ha spiegato perché io provavo questa malinconia.
1: Prego.
0: Perché è un libro che insegna ai bambini
1: a
0: staccarsi lentamente dai genitori e a fare le proprie esperienze da soli.
1: Vedi? Perché? Sì.
0: Che cosa? Vabbè.
1: Voi capite che quando non c'è la Serie A finiamo a parlare di queste cose. Voi lo capite? Lo capite cosa?
0: Forse era meglio la Serie A, hai ragione, non hai torto,
1: sport.
0: Non
1: lo
0: hai
1: sport
0: torto.
1: Serve a
2: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
16: Ti aspettiamo.
15: MD, buona spesa Italia.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dio di Brescia, Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro non ve l'abbiamo detto ieri, ma recuperiamo in fretta perché Brescia debutta come scrittore.
1: Eh sì, il 6 ottobre arriva in libreria Nessuno ci insegna a cadere, che è il suo primo romanzo.
0: Sì,
1: attenzione.
0: Racconta la storia di Diego e Camilla, che sono due ragazzi di 17 anni molto diversi tra di loro. Ci sono una serie di vicissitudini, insomma, che non so se vogliamo spoilerarvi o meno.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Cioè, il momento in cui cambia tutto per questi due personaggi è un libro misterioso che cade nel cortile.
0: Sì, esatto.
1: Così abbiamo detto tutto e niente.
0: Tutto e niente, bravissima. Tra l'altro Brescia presenterà il romanzo anche dal vivo il 5 ottobre a Milano, il 6 di ottobre a Genova, il 7 di ottobre a Roma, appunto tre firmacopie.
1: Sì.
0: E in questo caso perfetto, cioè firmacopie del libro.
1: Sì, firmacopie, vero,
0: vero,
1: giusto.
0: Normale.
1: C'è Alessandro Amoroso. Stai.

0: Mahmood Barrio su Radio Italia, solo musica italiana. Finalmente trattiamo un argomento tanto caro a Marco Falivelli.
1: Sì. Allora, devo ammettere questa cosa. Sono stato io a chiedere alla redazione di fare delle ricerche approfondite su questo scatto, su questa foto incredibile. Ma non immaginavo che poi la redazione la mettesse giù così. Puoi leggere il titolo, per piacere.
0: No, non lo posso leggere.
1: Leggi.
0: La foto birdwatching dell'anno.
1: No, leggi il titolo, per favore.
0: La foto dell'uccello dell'anno.
1: E vai, allora.
2: Io volpone.
1: L'hanno messa.
0: Vabbè, quello è una fotografia dedicata ai volatili. Birdwatching.
1: Parlando di birdwatching, perché sono stato io a chiedere questa cosa, nonostante voi sappiate, insomma, sono
0: che lo odi, è una cosa che odi, sì.
1: Trovo un'attività inutile, insomma.
0: Ma perché è inutile?
1: Un modo per annoiarsi mentre ci si annoia.
0: Ma
1: è così. Però il punto è che questo scatto è veramente incredibile.
0: Sì, è un uccello marino ritratto mentre era a caccia nelle acque della Scozia dal fotografo inglese Henley Spire.
1: Che stava sotto acqua, evidentemente, perché lo scatto, immaginate,
0: sì, sotto la pioggia.
1: Proprio sotto l'acqua, sì, perché la foto ritrae questo
0: uccello.
1: Ah, giusto,
0: è vero, mentre entra in acqua,
1: che
0: è vero.
1: Entra in acqua, tra l'altro sembra un proiettile, perché è messo in una posizione del corpo per entrare alla velocità massima in acqua per colpire la preda.
0: Tra l'altro, la cosa che io non riesco a capire è come abbia fatto a mantenere tutto così chiaro e nitido, perché sì, si vede proprio la coda di questo volatile che è avvolta da una nuvola di bolle, perché voi dovete immaginare un volatile che si lancia, sì, dentro l'acqua, e quindi si vedono tutte le bolle che lo avvolgono a vortice. Bellissimo. Cioè,
1: quindi io sono
0: bellissimo,
1: molto contento che questo scatto abbia detto, perché è davvero spettacolare.
0: La
1: cosa che mi manca è che avrei preferito vedere un video di questa cosa, perché dello scatto.
0: Ma
1: che me ne faccio? Io voglio vedere il video di quello che si prepara.
0: Scusa, ma perché fai i suoni onomatopeici per far capire del volatile che si tuffa in acqua? Sì. Tu lo sai che così non stai andando solo contro il birdwatching, ma stai andando contro il mondo della fotografia tutto nella sua interezza?
1: No.
0: Dicendo che avresti preferito vedere il video?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Occhio.
1: Io avrei preferito vedere il video. Scusami, tu vedi la foto di un leone che sta per attaccare.
0: È proprio
1: e poi come finisce?
0: Il bello della fotografia è quello che tu rimani in un tempo sospeso, in un tempo che in realtà non esiste. Tu hai fermato un istante, un attimo che non tornerà
1: più. Che vale in un ritratto, ma quando parliamo di predatori pericolosi io devo vedere se ce la fa o no, capisci?
0: Ma è un volatile che sta pescando. Vabbè, comunque
1: non mi avrai mai.
0: Va bene, c'è Mina, vento di passione.

0: non canti adesso, Giuditta. Prego.
1: Ma io so dove. Prego. No, è Mina. Vento di passione, no. Ma proprio nemmeno una nota.
0: Guarda, speravo insomma che rispondessi così, perché vuol dire che la dignità un pizzico la conservi.
1: Sì.
0: Quella che basta.
1: A giorni alterni, come quando c'è troppo smog, diciamo le targhe alterne.
0: Dopo cena, per il rischio di perderla, si mette via.
1: Sì, sì, okay. la dignità dopo cena. Sì, non serve, dai.
0: Perfetto,
1: dopo cena
0: sono
1: non
0: d'accordo,
1: serve.
0: Sono
1: ok.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto!
2: E tu invece sei rimasta bassa!
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì!
4: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
5: Bite Now, mai più senza! Giovedì, in prima serata, sul 9!
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

0: SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
3: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
2: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
2: Sì!
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fill?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA. Allora, abbiamo parlato spesso di overtourism, quindi di cose che tramite dei meccanismi social creano confusione e affollamento in un posto. Devo dire che, essendo un meccanismo puramente social, è anche testimonianza del fatto che funziona ancora l'influencing.
1: Sì, sì, e adesso è iniziata una campagna proprio per gli influencer che stanno tendendo sempre di più a non geolocalizzarsi nel momento in cui sono in un luogo bello.
0: Sì, c'è un hashtag, eh? C'è un hashtag, no geotag, proprio per proteggere la tua privacy, però insomma chi spesso è molto visibile non pubblica la foto nello stesso tempo.
1: Sì, non quando è lì.
0: Visita.
1: Sì, il posto. Esatto. Però comunque si crea questo fenomeno dell'overtourism, è successo anche di recente. Timothée Chalamet ha postato una foto sulle Dolomiti e poi un sacco di gente è arrivata lì con l'infradito, poi tendenzialmente. Chiaro, questo succede. Però io volevo dire una cosa, bella questa campagna, però secondo me bisogna

0: Dovrebbe cercare anche di limitare quei video che iniziano con: lo sapevi che a pochi passi da Milano c'è un luogo sì. magico con sì. delle cascate? Perché anche quello, secondo me, un po' rovina la magia e la poesia del luogo.
1: È vero.
0: Se mi fai un video per sponsorizzarmelo.
1: È vero, sì. Diciamo che delle volte è anche la fortuna di alcuni posti, eh?
0: Che c'è poca gente.
1: Sì, le altre volte anche.
0: Sì, il fatto che ci vada tanta gente.
1: Le persone, posti che prima non conoscevi, però insomma poi si esagera come al solito.
0: Sì, poi quella cascata, se è piena di gente, non è bella come sui social.

0: Elisa Kintsugi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La prima metà di questa trasmissione è andata, vuol dire che resta ancora un'ora da passare assieme.
0: Vuol dire che sono le 17:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Detto agli stranieri in classe, Meloni tira in ballo Mattarella da ministro, lo propose anche lui. Valditara assicura nessuno scontro col Colle, ma Schlein attacca e dice manca il senso dello Stato. L'OCSE rivede al rialzo la crescita dell'Italia più 0,9% nel 2026, dopo la mancata uscita dalla procedura di infrazione si guarda la legge di bilancio, le opposizioni dicono il governo ha fallito. Operaio di 22 anni muore al Colosseo precipitato da 10 metri durante i lavori notturni. La procura indaga per omicidio colposo, Meloni incidenti inaccettabili, Giuli ordina la chiusura del sito. Trump all'ONU difende la sua politica estera e minaccia l'Iran, facciano l'accordo o li annientano, incontro tra le delegazioni USA e Iran a margine dell'assemblea. Al Palazzo di Vetro oggi il discorso del presidente iraniano Pezeshkian, parlerà anche Zelensky che ieri ha visto Trump, il Cremlino, non ci sono i presupposti per i negoziati. Le sorelline chiuse nel negozio per emulare una challenge vista sui social, la procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta escluso il coinvolgimento di altre persone. La nazionale di Mancini si prepara alla sfida contro il Belgio tra due giorni in Nations League, il torneo da domani su Sky, stasera agli europei di volley, l'Italia sfida la Finlandia. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto a rappresentare l'Italia agli Oscar. L'annuncio della nomination è previsto per il 21 gennaio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Piemonte sulla statale 11 raccordo Falchera, diramazione per Milano, ci sono materiali dispersi presso la barriera di Falchera direzione raccordo Falchera. In Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice traffico rallentato per materiali dispersi prima della variante di Nuraminis e dopo incrocio variante di Monastir direzione incrocio Cagliari. In Toscana, sulla statale 3 bis Tiberina E45, carreggiata chiusa per lavori dopo l'incrocio Pieve Santo Stefano Nord e prima di Val Savignone in direzione incrocio Ravenna. In Lombardia, sulla statale 336 Aeroporto Malpensa, rallentamenti causa incidente sull'incrocio di Gallarate, statale 341 Gallaratese, direzione Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. Trentino Alto Adige sulla statale 12 della Betone del Brennero per incidente ci sono dei rallentamenti sull'incrocio di Rovereto, strada statale 46 del Pasubio. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 in Toscana, carreggiata chiusa per lavori di manutenzione, dopo l'incrocio Val Savignone e prima dell'incrocio Canili in direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: è buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: Tiziano Ferro è fuori e buio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Incredibile, disco assurdo.
1: Sì, vero.
2: Incredibile.
1: Lo stavamo dicendo anche fuori onda.
2: Sì, è vero. Allora, parliamo di questa cosa che hanno portato a New York, in realtà esisteva, ma l'hanno incrementata nelle strade di New York da circa una settimana.
1: Chiusa i bagni pubblici in quel di New York City, e li usa per troppo tempo, rischia di vedersi aprire la porta, ma non da un estraneo, è proprio il bagno che si apre automaticamente.
2: Sì, ci sono 17 postazioni, naturalmente da usare gratuitamente, dove le porte si aprono dopo 10 minuti di utilizzo. Questo cosa vuol dire? Non è che ti siedi e scrolli.
1: No, non puoi metterti a guardare. Certo. Ho avuto paura per un attimo. Intendevi lo smartphone?
2: Smartphone, okay. Sì, intendevo lo smartphone.
1: Ho sentito un brivido. No, perché il punto qual è? Che non vogliono che vengano utilizzati i bagni pubblici per usi impropri. Io penso soprattutto
2: anche ad attività poco lecite.
1: Esatto.
2: Poi, tra l'altro, ai 5 minuti parte un avviso, agli 8 minuti ti parte un altro avviso, ai 10 si apre, sbam.
1: Perché hanno pensato che questo fosse il tempo giusto? Perché hanno calcolato che più o meno per espletare i propri bisogni fisiologici, 3 minuti è
2: 3 minuti e mezzo, sì,
1: il tempo.
2: Ma poi dipende da cosa hai mangiato.
1: È quello che stavo per dire.
2: Dipende da quanto stai male.
1: Dipende da. Non lo so. Poi, di solito quando usi il bagno pubblico è proprio un'emergenza.
2: Ma non lo
1: no?
2: so, dipende loro in America come abitudini.
1: Non sto parlando
2: hanno,
1: per le usanze europee, diciamo.
2: Sì, sì, per noi è molto diverso. È
1: proprio che non puoi farne a meno. Sì, se in quel momento, dopo 10 minuti si apre, tu.
2: Te la accogli. Oppure, in alternativa, cosa che invidiamo noi maschietti a voi, ti porti.
1: Cosa?
2: Ti porti
1: l'amica?
2: Certo.
1: Ah, giusto.

0: Irene Gramaro, Nuvole Lenzuola su Radio Italia, solo musica italiana. Quando ci si scusa c'è una cosa che se viene detta proprio ti disarma completamente.
1: Quale?
0: Non me ne ero accorta.
1: Dipende.
0: Cioè, se fai una cosa e realmente non te ne sei accorta, vabbè, se è vero chiaramente, se uno lo dice per giustificarsi, però se veramente una persona non sapeva, non si è resa conto, non se ne è accorta, che cosa
1: raccontiamo la questione di cui stai parlando, perché una donna inglese di 65 anni tra nuvole e lenzuola aveva delle sorprese.
0: Allora,
1: che tu vai nel tuo giardino, stendi i panni, fai le tue cose, stai un po'.
0: Vabbè. E no, poi non voglio sapere i dettagli.
1: Me
0: li dici dopo. Vabbè.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
8: Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
20: Tratto dal capolavoro di Nicola La Gioia.
21: Oh, mi puoi dare una mano?
22: Non so niente di lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
20: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
23: Mi stai sempre a giudicare.
24: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
20: E Valerio Mastandrea.
25: Non mi fa preoccupare.
26: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
20: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.

0: www.fileni.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Francesco Gabbani con Occidentali Scarma. Allora, si parlava prima di questa signora inglese di 65 anni che insomma molto appassionata anche della cura del giardino.
1: Sì, però a un certo punto, allora secondo me questa storia è bellissima anche perché di mezzo c'è una radio inglese.
0: Di mezzo ci sono tante cose, ma...
1: Allora è successo che lei ha mandato un messaggio a questa emittente dicendo: io curo il mio giardino, ma c'è questa pianta, questa serie di piante che sono nate in mezzo alle altre piante che io non riesco a individuare, non riesco a capire.
0: Ho le petunie, cioè faccio delle cose belle, però.
1: Però c'è questa pianta infestante proprio. E allora i conduttori di questa emittente radiofonica hanno detto: signora, mandi pure la foto.
0: Tra l'altro, la parentesi enorme, che il marito è laureato in botanica e quindi non aveva individuato neanche lui questa pianta, stranissima.
1: Allora, pare che il marito le abbia detto: un serafico, non preoccuparti.
0: Ah!
1: Che mi ricorda molto Walter White di Breaking Bad.
0: Avrete capito cosa era?
1: Era marijuana, ma erano delle piante alte di marijuana, grandi,
0: Proprio, cioè, che poi in Inghilterra non ci sia anche la temperatura, come tu mi insegni, perché sai, luce e temperatura. No, ma mi hai spiegato tutto questo discorso prima fuori onda, mi hai detto tutta la potenza delle lampadine che servono, l'armadio, tutte quelle cose.
1: L'armadio.
0: Una serie di cose che io non capisco.
1: Che cos'è Narnia, l'armadio? Cosa stai parlando?
0: Non lo so, mi ricordo all'università. Vabbè, comunque...
1: Vabbè, comunque il fatto è che questa signora non sapeva veramente che pianta fosse. Lei ha 5 nipoti e il marito laureato in botanica. E questa informazione la teniamo lì.
0: Sì,
1: e facciamo finta proprio di...
0: No, beh, si sa che passavano tutti del tempo in giardino. Però...
1: Vabbè, comunque i conduttori dell'emittente radiofonica hanno dovuto segnalarla alla polizia.
0: Chiaro,
1: però essendo che la signora veramente non sapeva, non si era accorta di questa cosa...
0: poi alla fine...
1: Eh sì. Perché la signora ha detto: sarà stato qualche volatile.
0: Certo che amore.
1: Che passando.
0: E tu cosa facevi? Facevi le foto, magari mentre quelli passavano a portarti. Cos'è? La scimmietta di Hangover?
1: Non ho
0: una
1: idea.
0: Notte da leoni, quella.
1: Non ho idea, ci sono un sacco di domande che non avranno mai una risposta, perché alla fine non luogo a procedere per la signora di 65 anni. Le piante non ci sono più, sono state sequestrate.
0: Dai nipoti.
1: Io sono abbastanza propensa a pensare che i nipoti c'entrino qualcosa.
0: La lasciamo lì questa storia,
1: con
0: questi puntini sospensivi. C'è Salda Vinci adesso, Radio Italia, solo musica italiana, con la sua Fuga d'amore.

0: tequila guaranà. Elodie Guaranà su Radio Italia, solo musica italiana. Qua è importante l'ordine, perché ha appurato che non è un cocktail tequila e guaranà,
1: sì,
0: tutto
1: vero,
0: insieme.
1: Giusto?
0: Cosa prima? Prima la tequila e poi il guaranà?
1: Guarda, lascerei a te il compito di stabilire l'ordine.
0: Perché?
1: Più per la prima che per la seconda, quindi
0: direi che a questo punto possiamo ascoltare J-Ax.
1: Va bene.
0: Grazie, sì.
2: Morire.

0: Yeah. J-Ax, vita, morte, miracoli a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma io ho una domanda.
0: Sì.
1: E se un oggetto ti facesse dire mai più senza?
0: Arriva Bite Now, mai più senza, la nuova prima serata di 9 condotta da Gabriele Corsi.
1: 10 inventori, 90 secondi per convincere il pubblico che il proprio prodotto è il migliore e una giuria d'eccezione. Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano Donghia.
0: Idee geniali, invenzioni sorprendenti e sfide all'ultimo Bite Now, mai più senza.
1: Ogni giovedì in prima serata su 9 e in streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi €4,95. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi €4,70. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: Convenienza nostra.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a €1,69. Scopri di più su Conad.it.
12: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica da laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Italia, solo musica italiana al mio paese.
1: Tra l'altro Serena Brancale si è esibita lunedì scorso all'Arena di Verona per il consueto appuntamento di Una Nessuna 100.000.
0: Però avrebbe dovuto stare più attenta al suo telefono, perché ha lasciato il telefono incustodito.
1: E chi l'ha preso?
0: Alessandra Amoroso.
1: Come Alessandra Amoroso, che ci ha fatto col telefono?
0: Ha fatto un video.
1: Ah?
0: Ha fatto un video e ha annunciato attraverso il telefono di Serena Brancale che la prima ospite del concerto proprio di Serena Brancale sarà Alessandra Amoroso stessa.
1: Esatto, l'appuntamento è quello di Bari del 3 ottobre per il Sacro Tour di Serena Brancale. Sappiamo già chi è la prima ospite, appunto Alessandra Amoroso.
0: Hai detto, non ti puoi distrarre un attimo. No, ma poi l'avrà invitata ufficialmente o si è autoinvitata facendo il video?
1: Sai, postato poi il video, magari quello vale come invito.
0: Sì, direi di sì, dai.

0: Settembre delle bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un messaggio sul tema di prima della signora,
1: sì,
0: inglese.
1: Io volevo coinvolgere anche Daniele ed Emiliano che sono arrivati. Ciao ragazzi.
2: Ciao,
1: sì.
2: Ciao.
1: Avete sentito, abbiamo parlato di questa signora inglese, sì, che ha scritto a un'emittente radiofonica perché c'era questa pianta infestante in mezzo alle sue begonie. Era una pianta di marijuana.
3: Sì.
2: Ok.
1: Ok. Che lei ha detto essere stata portata probabilmente dai volatili.
0: Dal sicuramente.
2: Sono cose che capitano.
1: Cinque nipoti aveva la signora.
0: Cioè, comunque, il marito botanico. Okay.
1: Comunque è arrivato un messaggio di Patrizia dalla Sardegna. Che dice: io avevo una voliera in giardino e a un certo punto in giardino spunta questa pianta che cresce molto velocemente.
0: No, no,
1: tra l'altro molto bella, quasi quasi ne andavo orgogliosa, scrive, solo che un giorno il mio vicino mi ha illuminato e mi ha detto che era una pianta di marijuana. È colpa delle voliere.
4: No, io avrei chiesto al vicino: e come fai a saperlo?
1: Al vicino era un'ottima domanda da fare. Effettivamente.
2: Vabbè, poi sì, ragazzi, ma io, cioè, chi è che non sa che forma, scusate,
4: io non lo so,
2: ma smettila.
0: Chi la dice, dai, adesso quella che l'erba del vicino è sempre,
1: è sempre vedi,
0: nessuno
1: è per quello
0: chiusa,
1: che il vicino
0: però,
1: lo sapeva,
0: verde.
1: È per quello che il vicino lo sapeva, perché
2: certo,
1: evidentemente, vabbè, comunque evidentemente può succedere,
0: capita
1: adesso pieno così
0: tu di gente, il giardino
1: stavo pensando di mettere una voliera.
0: Benissimo.
1: No, pieno così di gente che metterà le voliere ovunque.
0: Pieno,
2: sperando.
1: Esatto.
0: Capita a tutti, amici, capita.
1: Oh, però può succedere.
0: Sai chi ha un giardino gigantesco?
1: Emiliano.
0: Anche, ma ancora più grande, quasi reale.
1: Chi?
0: Edoardo Stanzini.
4: Sì.
0: Ah, beh, certo. Edoardo Stanzini.
4: Il suo giardino si chiama Bergamo.
0: Sì. È così. È così.
1: Su questa
0: così.
1: Io andrei, vado
0: infatti
1: via.
0: Infatti ne approfittiamo per salutarlo, invitaci a casa tua a vedere se, insomma, c'è qualcosa di strano, te lo segnaliamo.
1: Bene.
0: Torniamo domani.
1: A domani, sempre a partire dalle 16, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: All'ONU è il giorno di Iran e Ucraina. Il presidente Pezeschian: non siamo terroristi ma vittime di terrorismo. Riunione del Consiglio di sicurezza con i big dell'intelligenza artificiale. Elicottero russo viola lo spazio aereo della Polonia per 42 secondi. Caccia in azione, Rutte avverte: Mosca è una minaccia reale e di lunga durata. L'OCSE rivede al rialzo la crescita dell'Italia, più 0,9% nel 2026. Giorgetti: non siamo in coda in Europa, sul deficit non abbiamo fallito, siamo in linea con le previsioni, dice il ministro. Detto agli stranieri in classe, Meloni tira in ballo Mattarella, da ministro lo propose anche lui. Valditara rassicura: nessuno scontro col Colle, ma Schlein attacca e dice: manca il senso dello Stato. Operaio di 22 anni muore al Colosseo precipitato da 10 metri durante i lavori notturni. La procura indaga per omicidio colposo. Meloni: incidente inaccettabile. Giuli ordina la chiusura del sito. Le sorelline chiuse nel negozio per emulare una challenge vista sui social. La procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta, escluso il coinvolgimento di altre persone. La nazionale di Mancini si prepara alla sfida contro il Belgio tra 2 giorni in Nations League. Il torneo da domani su Sky, stasera agli Europei di Volley. L'Italia sfida la Finlandia. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto a rappresentare l'Italia agli Oscar. L'annuncio delle nomination è previsto per il 21 gennaio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Eccoci qua, i vostri romantici delle 18. Buona serata a tutti e a tutte. Bentrovati e bentrovati, ci siamo.
1: Noi che guardiamo il cielo, noi che guardiamo il treno che se ne va dicendo accidenti, è fatto tardi. Perso il biglietto, adesso devo aspettare quello dopo.
0: Sì.
1: Noi romantici che siamo pronti ad accompagnarvi fino alle 21 anche in questo mercoledì sera insieme. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana con Daniela Cappelletti,
0: con Emiliano Nino Picardi e con...
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
0: La nostra Lidia Maria Tarsitano, la nostra dolcezza, come la vuoi chiamare?
1: La nostra mustarda e vino. Visto che siamo ufficialmente in autunno, citiamo uno dei dolci tipici della tradizione calabrese dell'autunno.
0: Mostarda e vino? Cosa vuol dire?
1: È il mosto del vino fatto a confettura che diventa questo dolce al cucchiaio da poter mangiare durante le serate.
0: Non è un accompagnamento, è proprio un dolce da solo.
1: Un dolce, sì, una sorta di budino, se vuoi, una panna cotta, dai, però di mosto di vino.
0: Ok, che buona che deve essere.
1: Buona, molto buona.
0: Lidia l'hai imbarazzata comunque.
1: Perché ti piace Lidia la mustarda e vino?
0: Sta imbarazzata.
1: Sì, le piace.
0: Ha detto
1: più o meno.
0: Va bene, 331-995-0095 è il nostro contatto WhatsApp per stare insieme appunto nelle prossime tre ore fino alle 21, la nostra solita serata settimanale che dà certezza. Ci sono delle cose che ci danno sicurezza, certezza, no?
1: Sapere di essere qua il mercoledì sera, sapere che se accendete la radio ci trovate è sicuramente una piccola certezza.
0: Ma anche per noi con voi.
1: Davvero,
0: sì.
1: Bella da coltivare. Dicevamo fino alle 21 insieme, salutiamo Giulio, Debe, ma soprattutto Irama per Mediterranea. Nella bocca una mela.

0: difficile scegliere solo una canzone di quest'estate, di sicuro se fosse una classifica a tre, un posto per La testa gira.
1: Facciamo i guai.
0: Dai, c'è di sicuro. Amy Schilla, Anita e Fred
1: De Palma.
0: Ad accompagnarvi qui su Radio Italia.
1: Ho fatto solo versi io in questo intervento. Posso farne altri, chiedi tu.
0: Se vuoi.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
18: C.
17: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
18: Sempre con me.
17: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
18: Gioielli Saga Po, sempre con te.
19: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
20: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
21: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
22: 90 secondi, non uno di più.
20: E se l'idea funziona, si sente subito.
23: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
24: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
25: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 27 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Geolier. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Succede un po' un dissing dal punto di vista del
1: culinario,
0: della panificazione, sì. Cioè c'è stato un battibecco, diciamo, perché questa caporedattrice di un famosissimo giornale ha stroncato il famosissimo pane di Altamura giudicandolo sopravvalutato.
1: Apro e chiudo una parentesi
0: non
1: veloce.
0: Non è un nostro parere, ci tengo
1: Il giornale è italiano, sì, e stronca il pane.
0: Famosissimo
1: di Altamura. Questa giornalista sostiene di aver comprato 3 pagnotte in 3 negozi diversi di Altamura, di averle assaggiate.

0: anche a distanza di tempo, perché la rinomata qualità di questo pane, la sua resistenza nel tempo andavano testati e il test è stato, secondo lei, negativo.
1: Allora, leggevo che il pane di Altamura, prime tracce delle ricette risalgono al 37 a.C., sì. Quindi parliamo di qualcosa di veramente antichissimo. Lei ha detto: mollica molto compatta, in diversi assaggi un odore di lievito parecchio pronunciato, troppo. Il secondo giorno il pane era già duro e gommoso, e quindi è stato un giudizio parecchio tranchant.
0: Sì, l'ha anche messo dentro il tostapane per provare a scaldarlo, ma il risultato non è stato migliore. Ora, magari hai scelto dei forni non di altissima qualità, magari non sei andata a comprare questo pane nel migliore dei posti, perché il pane d'Altamura è buono. E B, facciamo la guerra ad altro, cioè che tu, giornalista italiana, devi criticare un pane italiano, mi sembra un po' eccessivo. Cioè, no?
1: Io l'ho assaggiato più di una volta il pane di Altamura, è un capolavoro.
0: Dai, come fai a dire di no?
1: Cioè, non so, sono disarmata di fronte a queste parole, non so cosa dire perché non lo reputo realistico.
0: Poi... Cara giornalista, ti porto a fare un giro nel mio supermercato dove vendono delle cose che sono fogli di compensato,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: chiamano pane, ma in realtà non lo è.
1: Avrà sicuramente un altro costo, parliamo anche di un pane costoso, perché lo è anche un pane pesante, un pane fatto con determinate con ingredienti di un certo tipo, lavorato in una certa maniera, quindi probabilmente io credo che lei valutasse anche il fatto del costo e del
0: può essere, poi de gustibus non disputandum est, effettivamente funziona così, però dai, davanti al pane di Altamura, ma cosa devi dire?

0: C'è anche Noemi nel mercoledì sera insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Tu cosa fai questa sera? Adesso, siccome mi sono un po' infognato nella faccenda del pane di Altamura e delle altre cose, io stasera vorrei assaggiare i pani tipici delle nostre regioni.
1: Di tutto il mondo.
0: Noemi è romana, c'è la ciriola a Roma.
1: C'è la
0: focaccia.
1: No, dai, quella più famosa di tutte romana, non mi viene adesso.
0: La ciabatta.
1: La pizza è tipo una pizza, no? In Piemonte la biova, ma è simile. Ma
0: l'amichetta.
1: La michetta romana, ma
0: no,
1: c'è
0: la
1: anche
0: michetta,
1: un altro
0: la
1: nome.
0: La rosetta,
1: la rosetta, ragazzi.
0: La rosetta con la mortadella. Ecco che cosa faccio questa
1: Capito?
0: Sera.
1: Magni, come al solito.
2: Magni. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono proprio.

0: crescendo.
1: È un violento decrescendo. Orcomi su Radio Italia, solo musica italiana, il ritmo delle cose.
2: Chissà qual è il ritmo della vostra serata? Magari una serata lenta perché avete da poco finito di lavorare, quindi un po' di relax. Magari invece state correndo da una parte all'altra perché ci sono un sacco di cose da fare.
1: Noi se volete ce lo raccontate, compagnia. No?
2: Sì, sì, se volete ce lo raccontate.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Penelope, son tornato.
5: Ulisse, sempre più alto.
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì.
5: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.

0: apri di Bconto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Thank you.

0: Giro fino all'idroscalo con Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana su Radio Italia Solo Musica Italiana, costiera amalfitana che, seppur bellissima, rinomata in tutto il mondo, non mi è presente in questa classifica.
1: Di cosa parliamo? Sapete che ogni anno esce la Lonely Planet, che raccoglie proprio i luoghi da vedere sul nostro pianeta.
0: Sì.
1: Quest'anno hanno pubblicato, come sempre, la lista delle 50 mete da non perdere il prossimo anno, nel 2027. Nell'elenco ci sono delle destinazioni molto diverse, no?
0: Sì, di solito sono destinazioni, si definiscono non mainstream, cioè non estremamente conosciute. Ecco perché non c'è, per esempio, la costiera amalfitana, come non c'è Parigi, come non c'è New York. Ci sono città che vanno scoperte.
1: Ti portano a scoprire qualcosa di meno conosciuto.
0: Sì.
1: Ecco, per esempio, c'è Rabat in Marocco, che è la capitale del Marocco, l'Alaska.
0: Sì.
1: Passando anche per l'outback australiano, dov'è?
0: Le zone interne dell'Australia, quella la parte meno conosciuta di quel continente meraviglioso che è l'Australia.
1: Per quanto ci riguarda, per l'Italia la destinazione scelta è il Veneto, unica regione del nostro paese che è stata selezionata.
0: Hanno voluto spiegare la scelta, hanno detto: tutti conoscono Venezia, noi volevamo però spingere i viaggiatori a guardare oltre, dalle Prealpi ai Colli Iberici, dal Polesine a Delta del Po. Ci è sembrato quasi un paese a sé, capace di offrire da solo tanta varietà. Sottoscrivo.
1: Quanto è vero.
0: Veneto è bellissimo.
1: Ma Padova, la citano Padova.
0: Padova è la mia città preferita. Quindi evidentemente sarà infilata da qualche parte. Padova e i paduani.
1: Padova.
0: Bello, il Veneto è bellissimo.
1: Ma bellissimo, si mangia bene, la gente accogliente, ci sono posti incredibili. Brava Lonely Planet, sono molto d'accordo con loro.
0: Se avete da scoprire qualche destinazione in quest'anno che sta per cominciare, nel 27, mettete il Veneto nella vostra lista.
1: Sì, che è anche abbastanza semplice, se in Italia, no? Se può fa. Anche Berlino non è male.
0: No.
1: Dai, ci sta. Sei partito.

sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: domanda di Vasco Rossi: come stai nella serata di Radio Italia sulla musica italiana? Ne sono lieta.
1: È una di quelle domande che spesso facciamo ma senza ascoltare veramente la risposta. Invece sarebbe bello sentirla. In una scala da 1 a 7, Daniela, come stai stasera?
0: 6.
1: Sei
0: tu?
1: Quindi abbastanza bene.
0: Sì, benone.
1: Sì, anche io, 6 e mezzo.
0: Quasi il massimo.
1: Quasi il massimo. Voi come state? Come sta andando il vostro mercoledì? Se avete voglia, 331-995-0095.
0: Solo una cosa, ma perché una scala da 1 a 7?
1: Perché da 1 a 10 è troppo scontato.
0: Ho capito.
1: La scala da 1 a 7.
0: Il nostro fantasista. È 19 un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. Sole prevalente ovunque con più nubi al centro-nord e lievi disturbi sulle coste centrali tirreniche. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci anche sul Triveneto orientale, specialmente sui rilievi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: che bella vita.
1: Leggera e delicata, ci piace tantissimo questa collaborazione. Angelina Mango che accompagna Ariete, che bella vita, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci sono proprio delle novità che riguardano Ariete. La giornata porta opportunità inaspettate e desideri di cambiare.
2: Non è l'oroscopo, Ariete la cantante. Allora, ha annunciato i nuovi appuntamenti. Sciocco. I nuovi appuntamenti in store con cui presenterà il suo nuovo disco. Si chiama Tutti tornano a casa. Il disco esce tra non molto, il 2 di ottobre, e contiene dei duetti, questo qua con Angelina Mango, sì, e poi delle collaborazioni anche con Fulminacci e con 13 Pietro, che sono tre secondo me gli artisti più talentuosi della nuova generazione.
1: E tre sono anche per ora le tappe annunciate. Si parte, come dicevi, il 2 di ottobre a Roma, a casa sua praticamente, di fianco a casa sua, per poi proseguire il 3 ottobre a Milano e il 4 di ottobre a Napoli.
2: Sì, tre, un filotto, tre giorni consecutivi. Il calendario comunque è in

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Edoardo Bennato con Un giorno credi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E dove se no, solamente qua vi facciamo ascoltare una canzone bella, così tanto bella.
0: Tra l'altro,
1: vero capolavoro.
0: Canzone che ha un po' di anni, 1973, ma non l'avrei detto.
1: Ma perché sembra ancora attuale,
0: sì,
1: bellissima,
0: sì,
1: davvero bellissima.
0: Molto.
1: Volete un po' di invidia addosso?
0: Sì.
1: Vi va, ragazze, dico sia a te Daniela,
0: guarda,
1: che
0: sono
1: a
0: Lidia. 19:17 di un mercoledì sera di settembre, primo giorno d'autunno,
1: eccoci,
0: io l'invidia me la evito.
1: Ve la servo,
0: però...
1: ve la servo io. Noi stiamo rientrando adesso dall'ennesima giornata al mare delle nostre meravigliose ferie in Toscana, tra spiagge selvagge, scoperte archeologiche, cibo buono e cultura. Chi sta meglio di noi? Lo scrivono Guido e Gea, e per forza, chi sta meglio?
0: Chi sta meglio di voi? C'hai ragione.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare

0: sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
6: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Non ti scordar mai di me con Giusti Ferreri su Radio Italia Solo Musica Italiana. Mi piace che è partita una piccola faida, perché poco fa citavamo successo. Questi due amici che erano in Toscana, si stanno godendo ancora il mare. Rispondono Sandro e Marta dalla Sardegna con tanto di foto, altro che invidia, dalla Sardegna con amore. Ci sono le foto di questo mare che ancora il 23 di settembre
1: ragazzi
0: è praticabilissimo.
1: C'è poco da far così. Adesso tra poco noi mettiamo le foto di Cologno.
0: Capito, vi cambiamo la giornata
1: a casa,
0: okay, tutti. Capito.
1: Okay.
0: A proposito di invidia, chissà quanti e quante sono state invidiose di quelli che ieri sera erano in questo posto.
1: Sì, perché parliamo di Ultimo, lui si è presentato a sorpresa al Cinema Porta di Roma durante la prima di Ultimo Tutto Live a Tor Vergata. Un po' si poteva immaginare forse, no?
0: Beh, no,
1: presentasse.
0: Perché?
1: Beh, era la prima.
0: Non era scontato, secondo me.
1: No, scontato
0: me,
1: no, però immaginabile. Lui è arrivato in sala proprio tranquillo, come sempre lui, con nonchalance, con gli occhiali da sole, una birretta in mano, lasciando senza parole tutti quelli che erano lì, che l'hanno accolto cantando Bella Davvero, che è uno dei suoi ultimi pezzi.
0: Sì, tra l'altro ho visto il video, loro stavano già cantando, lui è entrato e ha continuato a cantare insieme a loro, bellissima, sì. Come immagine.
1: Poi Ultimo Tutto Live a Tor Vergata sarà disponibile nelle sale fino al 30 di settembre, quindi chi vuole andare c'è una settimanella.
0: Sì, grosso modo, sì, immagino che sarà uno di quei film campioni di incassi che in 7 giorni riesce a sbancare al botteghino, perché se lo merita. A proposito, si chiama così perché è il titolo della sua ultima canzone, Tutto.

0: fino all'ultima chitarra per Ligabue, la sua C'è sempre una canzone su Radio Italia, solo musica italiana. In questo caso c'è una canzone che ci dice che parliamo di
1: Danny.
0: Hai capito?
2: Sì.
0: C'è sempre una canzone.
2: Sì. Questa volta parliamo di curiosità del mirabolante spumeggiante mondo del tennis.
0: Sono curioso.
2: C'è stato questo match valido per l'accesso alla Coppa Davis 2027, in cui il norvegese, tra l'altro bravissimo, fortissimo giocatore Casper Ruud, ha sconfitto questo cinese che si chiama Fnu Ninduginanzan, credo, con il punteggio di 6-0-6-2. Ora,
0: partita senza storia.
2: Sì, il punteggio finale, il risultato, diciamo che è scontato, ma la curiosità sta nel significato dietro al nome di questo tennista cinese. Classe 2004, quindi molto giovane. Il suo nome FNU, Fnu, significa First Name Unknown, cioè primo nome sconosciuto.
0: Ah, e perché?
2: Gliel'ha assegnato il governo americano quando è stato registrato negli Stati Uniti, dove i documenti richiedono l'obbligo di un nome.
0: E non ce l'aveva un nome?
2: Non
0: questo.
2: Ce l'aveva.
0: Davvero?
2: È stato lo stesso tennista a spiegare perché, e senza il nome di battesimo, la tradizione tibetana non segue la classica struttura occidentale composta da nome e cognome. Tutti, anche i membri dello stesso nucleo familiare, hanno solo cognomi e tutti diversissimi tra loro.
0: Cioè non hanno un primo nome,
2: no.
0: Hanno solamente il cognome.
2: Quindi siccome in America dovevano dargli un nome, gli è andato FNU, credo, First Name Unknown, quindi
0: primo nome sconosciuto.
2: Sì.
0: Mi immagino cosa
2: Poverino,
0: succede in quelle famiglie quando ti devono chiamare per pranzo, quando fai una marachella in Tibet, come ti chiamano?
2: Difficile.
0: Col cognome?
2: Difficile.
0: Quando fai dei casini in Tibet, come ti chiamano?
2: Tutto per arrivare lì alla nuova di Marrakech.
0: Marrakech.
2: È giusto.
0: Marrakech.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Italia.
2: Mi piaceva di più
1: Marrakesh
2: che è la crasi perfetta fra Marrakesh e Gue.
1: Senti, abbiamo poco fa parlato di questo tennista cinese che
2: FNU
1: è, esatto, che vuol dire first name unknown, quindi cioè primo nome sconosciuto. Abbiamo poi parlato però della delusanza di nomi tibetani. Perché sì, questo?
2: Ce lo siamo chiesti. Il Tibet è Cina? Sì, il Tibet è Cina dal 1951.
1: Quindi prima sette era stato... anni in Tibet, dovevano dire sette anni in Cina. In Cina, sì. Brad Pitt, scusami.
2: È come se fosse
1: una regione.
2: Esatto, sette anni in Veneto, praticamente. Okay. Più o meno la stessa cosa.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
7: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Tratto dal capolavoro di Nicola La Gioia.
14: Oh, mi puoi dare una mano?
15: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
13: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
16: Mi sta sempre a giudicare.
17: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
13: E Valerio Mastandrea.
18: Non mi fa preoccupare.
19: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
13: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.com.

0: Super allegra, tanto carina, l'ultima di Safe. Parlare d'amore, noi non parliamo d'amore ma di volley qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, perché si è tenuta proprio oggi la conferenza stampa della Numia Vero Volley, la squadra di pallavolo femminile del consorzio Vero Volley, di cui noi siamo radio ufficiale, tra le altre cose.
1: Allora, la novità assoluta è il nuovo allenatore, si chiama Gian Lorenzo Blengini, mentre ritroveremo in campo la capitana Paola Egonu, la centrale Anna Danesi e il libero Eleonora Fersino.
0: Tre campionesse stupende.
1: Clamorose. Le tre azzurre sono reduce dal secondo posto agli europei e si sono fatte portavoci del gruppo, anche non nascondendo difficoltà e ambizioni per questa stagione che sta per arrivare.
0: Inizia tra poco, tra una manciata di giorni, perché la prima giornata di campionato è prevista per sabato 3 ottobre a Milano contro la squadra di Firenze, mentre questa sera la nazionale maschile, sempre di volley, sfida la Finlandia nei quarti di finale degli europei CEV. Scopriremo se abbiamo le carte buone per arrivare più in alto possibile.
1: Capiremo. Noi ovviamente
0: speriamo.
1: Tifiamo per loro. Subito però, Pino Daniele.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana, la nostra Miss Italia,
2: la nostra Miss Calabria.
1: Calabria.
2: La nostra Miss Calabria.
1: Ma prego,
3: eccoci,
1: Lidia.
3: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Ecco.
2: Lidia Maria, che si è occupata della parte tecnica, ci sta per salutare. Noi vi accompagniamo un'altra oretta, invece tra poco anche con Nino Nino Protocollo. Noi, intendo Daniela Cappelletti.
1: Ed Emiliano Nino Picardi, ecco.
2: Fino alle 21.
1: Il tuo soprannome, non è che devi sempre glissare.
2: No, no, no.
1: Sono le 20 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Non siamo terroristi ma vittime di terrorismo, dice il presidente iraniano Pezeshkian all'ONU. La delegazione americana lascia l'aula. Adesso sta parlando Zelensky. Elicottero russo nello spazio aereo della Polonia. L'Europa mantenga la calma, dice Rutte. Abbiamo invitato Putin al prossimo G20 di Miami, annuncia Rubio dopo il bilaterale con Lavrov. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Non siamo in coda in Europa. Sul deficit

0: Se non abbiamo fallito, ma in linea con le previsioni, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, giornata storica, renderà l'Italia un paese indipendente dal punto di vista energetico, il commento del ministro Pichetto Fratin. Un operaio muore al Colosseo, precipitato da 10 metri d'altezza, la sua imbragatura non era agganciata alla fune di sicurezza, inaccettabile, dice Meloni. Allarme del Ministero della Salute per l'aumento di casi di morbillo in Italia. Nei primi 5 mesi di quest'anno registrati 150 casi in più rispetto al 2025. L'estranea di Paolo Strippoli, designato a rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar, concorrerà alla shortlist dei migliori film stranieri. Domani al via la Nations League, in diretta su Sky, venerdì l'esordio degli azzurri di Mancini, europei di volley, l'Italia sfida la Finlandia per la semifinale.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla 1 Milano-Napoli traffico rallentato tra Incisa, Reggello, Firenze Sud, traffico ancora intenso in direzione Milano. Sempre in direzione Milano traffico rallentato tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi Nord. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia una coda per veicolo in fiamme tra Grate e Monza in direzione Torino. Inoltre il traffico è piuttosto intenso con code a tratti tra Milano Est e il bivio A4 raccordo Viale Certosa sempre in direzione Torino. Sulla 14 Bologna-Taranto in Abruzzo code tra Vasto Nord e Lanciano causa lavori in corso in direzione Pescara. Nel Lazio sulla 24 Roma-Teramo traffico rallentato e intenso in direzione Grande Raccordo Anulare tra Via Togliatti e Inizio Complanare. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: TZN, Tiziano Ferro, per dirti ciao alle 20.11 nel mercoledì sera di Radio Italia Solo Musica Italiana. Oltre a dirvi ciao, abbiamo detto ciao alla bella stagione, all'estate. Stanotte alle 2.05, se non sbaglio, è piombato su nelle nostre vite in maniera catastrofica.
1: Ma non è vero, uguale a ieri.
0: È identico a ieri. Ma ci sono delle cose che anche a me riescono a rendere simpatico l'autunno.
1: Sì, perché nei prossimi giorni, no, quando poi l'autunno effettivamente si farà sentire di più, basterà passeggiare per strada, in un bosco, in un parco, per accorgersene di cosa dici, di tutte le stagioni dell'anno, proprio l'autunno è senza dubbio quella che porta con sé l'odore più tipico e più riconoscibile.
0: Forse hai pestato qualcosa.
1: No, non ho pestato niente. Può essere, però no. Parliamo proprio del profumo dell'autunno, e questo tipico odore di umido è della gesumina.
0: Geosmina.
1: Già sbagliato. Un composto organico che viene prodotto da alcuni batteri che sono proprio presenti nel terreno in questa stagione.
0: E che vengono sprigionati. Il nostro olfatto è così incredibilmente sensibile a questa sostanza che ne percepisce la presenza a concentrazioni bassissime, inferiori a 5 parti per 1.000 miliardi, però, che è come se ci fosse un goccio di geosmina in 200 piscine olimpioniche.
1: Praticamente la geosmina non si produce necessariamente quando piove, ma la pioggia però può contribuire a portarla nel terreno, dal terreno all'aria, e renderla ancora più percepibile proprio al nostro olfatto.
0: Quello è proprio l'odore tipico dell'autunno, a cui contribuiscono però anche le foglie cadute in decomposizione, insomma i profumi tipici di questa stagione che sono legati al ciclo della natura, no?
1: Sì, sì, è vero. Sono poi quegli odori un pochino aspri e dolciastri insieme. Sono un mix di cose particolari che effettivamente ha solo l'autunno, fateci caso.
0: Come si chiamano quelli che fanno i profumi? Le maison de parfum?
1: Sì, i nasi.
0: No, proprio quelli che le case produttrici dei profumi.
1: Sì,
0: le case produttrici dei
1: questo
0: profumi, per dirla così. Ha mai pensato di fare il profumo d'autunno?
1: Magari esiste. C'è profumo di qualunque cosa a questo mondo.
0: Sì, in effetti.
1: Credo che esista anche quello, comunque ispirato, no, a questa, come si chiama, geosmina.
0: Mi piace. Guarda che forse il profumo d'autunno è la cosa che mi piace di più dell'autunno.
1: È un profumo che poi ti fa venire fame, quello lì.
0: Vero.
1: A casa ti viene una bella cioccolata calda con la panna, come la vedi?
0: Mi piace.

0: Pizza.
1: Coldo, buonasera, ben ritrovato. Si è appena accomodato in regia, ormai in realtà da una ventina di minuti, e lui a prendersi cura della parte tecnica fino alle 21 con noi per accompagnarvi in questo mercoledì sera.
0: Poi al 331-995-0095 arrivano un po' di messaggini. Voglio salutare il mio amico Giovanni da Kansas City.
1: Da Kansas City!
0: Però è in vacanza adesso dalla sua famiglia a Como, quindi salutiamo tutta la family, tutte cose. Ciao Giova.
1: Ciao Giova.
0: Poi arriva un messaggino per te, Nino.
1: Sì.
0: Piera da Roma. Scrive: che bello ascoltarvi, grazie. Emiliano, il mio uomo ideale, bello, simpatico e gli piace magnà.
1: Guarda, gli piace magnà è l'unica cosa su cui metto entrambe le mani sul fuoco.
0: Anche bellissimo. Ma no?
1: Bellissimo.
0: Simpatico, però.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

0: decisamente un debole, sia per Malika Ayane che per questo pezzo nuovo che si chiama Detto Tra Noi su Radio Italia, solo musica italiana appena ascoltato nel nostro mercoledì sera.
1: Molto bello, davvero, sì, uno dei più carini del periodo, sicuramente ha fatto centro un'altra volta, c'è questa atmosfera un po' elettronica, un po' francese.
0: Francese, sì, anni 80, molto bella.
1: Che dite signori, andiamo al cinema?
0: On y va. Penso che era francese.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

0: parli più.
1: Il ritorno del CE di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi, alle 20:40 su Radio Italia, solo musica italiana. Fotografi tanti, paparazzi qualcuno direi, perché sì, è normale che sia così. Ci sono a Milano perché è cominciata la settimana della moda, la Fashion Week. Capisci a me.
2: Tra i vari protagonisti c'è stato anche Gali, ieri sera di Vogue World Milano, questo evento che ha trasformato la Galleria Vittorio Emanuele II in una grande passerella. Lui ha sfilato nel secondo atto dello show dedicato alla rivoluzione industriale.
1: Oh, beh, non male.
2: Sì, nella sfilata sulla passerella c'era anche Lodi, e entrambi non sono nuovi comunque alle passerelle internazionali. Tra gli artisti italiani coinvolti direttamente nello spettacolo c'era anche Matteo Bocelli, che ha debuttato come modello e ha condiviso un momento della performance anche con Anna Ferzetti, attrice molto brava, sulle note di Celentano.
1: Non solo, perché tra i presenti c'erano anche Lorenzo Musetti, protagonista di uno dei momenti più curiosi della serata, perché ha accompagnato J-Lo, Jennifer Lopez, mm-hmm, al centro della galleria, e i due hanno improvvisato anche qualche passo di danza. Dunque, tornando a Gali, bravissimo come modello,
2: sì,
1: gran bel ragazzo c'è da dire, però lo preferisco come musicista. Posso?
2: Good times, puoi.

0: Gali, Good Times, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora una ventina di minuti con Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti.
1: Se vi chiedessi qual è il calciatore più ricco del mondo, senza
0: Ronaldo.
1: Pensare. No, non
0: Messi.
1: È lui. Non è lui, tra poco ti dico chi è.
2: Penelope, son tornato!
3: Ulisse! Sempre più alto.
2: E tu invece sei rimasta bassa.
3: Come uno scontrino del gigante?
2: Sì.
3: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri

0: nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, Radio Italia, solo musica italiana, dice: è vero, non tengo più di nero, non è il caso di questo calciatore.
1: No.
0: E però è ricco non per merito calcistico, è ricco per altre storie.
1: Dicevamo prima, se vi chiedessimo qual è il calciatore più ricco del mondo, ma tutti diremmo Cristiano Ronaldo,
0: sì,
1: oppure Messi, o Ibrahimovic,
0: sì,
1: dai,
0: questi grossi,
1: quei grandi
0: qua.
1: Campioni. Non ci assomiglia neanche.
0: No.
1: Questo ragazzo che si chiama Faik Bolkian è svincolato attualmente dopo aver concluso la sua esperienza in Thailandia, dove ha giocato per il Ratchaburi.
0: Pensavo fosse una salsa il Ratchaburi.
1: Lui ha giocato per la rinomata squadra del Ratchaburi. Ha 27 anni, è capitano del Brunei ed è alla ricerca di una nuova squadra.
0: Sì, ma dovrebbe suonarvi un po' questa storia del
1: capitano del Brunei.
0: Capito? Perché la sua storia è più particolare della sua carriera sul campo. Questo calciatore è nipote del sultano del Brunei, appunto, e fa parte di una delle famiglie più ricche al mondo.
1: Allora, solo la sua ricchezza è stimata in una cifra astronomica, è 18 miliardi di
0: cosa? Neanche di
1: dollari, di dollari.
0: Okay.
1: 18 miliardi di dollari è il suo patrimonio personale.
0: Fa parte di quella che è una delle famiglie più importanti dell'universo, mentre il suo percorso calcistico si è sviluppato soprattutto tra Inghilterra, Portogallo, che sono comunque due nazioni in cui il calcio va forte, e la Thailandia. Forse noi conosciamo meno il calcio thailandese,
1: più
0: però,
1: la box thailandese.
0: Esatto, senza mai riuscire a raggiungere i livelli che ci si sarebbe potuti aspettare da uno con queste possibilità.
1: Non conosco il suo percorso calcistico, quindi non voglio...
0: Se non
1: voglio...
0: conosci tu Faik Bolkia, vuol dire che non lo conosce
1: nessuno.
0: Perché tu li conosci tutti.
1: Non voglio dire cose inesatte, però mi viene il dubbio che abbia giocato in quelle squadre.
0: Perché dice ha foraggiato lui?
1: Non lo so. Adesso che è senza squadra, però caro amico,
0: che importa, con
1: Faik,
0: questo, ma gira il mondo, ma goditi la vita.
1: Ma no, ma compratela una squadra.
0: Ma anche.
1: Fai l'allenatore, il presidente, il calciatore, il capitano, il rigorista, fai tutto
0: il factotum.
1: Te.
0: Sì.

0: con tanto di trenino per chiudere questa serata insieme, festa totale. Paola e Chiara su Radio Italia Solo Musica Italiana, sono le ultime delle tre ore con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
1: Si usa ancora a fare il trenino alle feste?
0: Io lo faccio.
1: Fai questa dichiarazione, certo. È forte, come dichiarazione.
0: Il trenino a Capodanno è la cosa più bella di tutto.
1: Una volta l'anno, però.
0: Esatto, sì.
1: Vabbè.
0: Tra l'altro è l'unico che arriva in orario.
1: Chissà se fa il trenino anche Antonino Nino Larizza,
0: trenino,
1: nelle sue
0: Nino.
1: Feste totali, che fa chissà dove. Ecco, noi ci ritroviamo domani sera, lo salutiamo, lo ringraziamo per la regia, tra le 18 e le 21, l'altro Nino, Emiliano Picardi e me, Daniela Cappelletti.
0: Vi auguriamo una buona serata, ci sentiamo domani, sono le 21 e 2 minuti.
1: Ciao.

Voilà. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li è una donna che non ha più voglia

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non c'è.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più

0: Cop voce.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
14: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
13: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
15: Ma possiamo venire anche noi?
13: Sì!
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Non siamo terroristi, dice il presidente iraniano Pezeshkian all'ONU. La delegazione americana lascia l'aula. Zelensky, Putin va fermato dopo Kiev punterà altri paesi. Elicottero russo nello spazio aereo della Polonia. L'Europa mantenga la calma, dice Rutte. Abbiamo invitato Putin al prossimo G20 di Miami, annuncia Rubio, dopo il bilaterale con Lavrov. L'OCSE rivede a rialzo le stime di crescita dell'Italia. Non siamo in coda in Europa sul deficit, non abbiamo fallito, ma in linea con le previsioni, commenta Giorgetti. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Pichetto, giornata storica per l'Italia. Un operaio muore al Colosseo, precipitato da 10 metri. La sua imbracatura non era agganciata alla fune di sicurezza. Inaccettabile, dice Meloni, chiuso l'anfiteatro Flavio. Allarme del Ministero della Salute per l'aumento di casi di morbillo in Italia. Nei primi 5 mesi del 2026 registrati 150 casi in più rispetto al 25. In calo le vaccinazioni. Estranea di Paolo Stripoli, designato a rappresentare l'Italia agli Oscar, concorrerà alla shortlist dei migliori film stranieri. Le nomination ufficiali il 21 gennaio. Domani avvia la Nations League, tutta in diretta su Sky. Venerdì l'esordio degli azzurri di Mancini. Europei di volley, l'Italia sfida la Finlandia per la semifinale.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: www.fileni.it.
1: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
2: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
3: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Rose Villain, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sul Musica Italiana.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: Il ric-

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse! Sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa.
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 24 settembre 2026. Bosco, meno fosco. La famiglia del Bosco per la prima volta insieme nella nuova abitazione. Il legale Pillon dice: i bambini sono arrivati correndo e gridando di gioia. Insomma, per la prima volta i tre bambini della famiglia nel Bosco hanno potuto trascorrere alcune ore con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli e Chieti, messa a disposizione dal medesimo comune di Palmoli. L'Italia torna al nucleare dopo quasi 40 anni, dicono che è più sicuro. Bisogna attendere però la realizzazione di questa legge, e secondo alcuni il percorso sarà molto molto lungo. Assolutamente no, non c'è nessuno sconto con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara in merito alle tensioni tra la Meloni e Mattarella. I massimi vertici militari iraniani hanno minacciato di essere pronti a infliggere colpi devastanti agli Stati Uniti. E l'ONU, una delegazione nordcoreana, lunedì parteciperà all'Assemblea Generale, lo riferisce l'agenzia statale KCNA. Intanto l'Assemblea dell'ONU, Zelensky ha fatto il suo quarto discorso in presenza, ha parlato della Russia ed parlerà ancora della Russia al Tycoon, ha chiesto un sistema di difesa dai missili. Cade dal Colosseo, è morto un operaio di 22 anni, giù dall'impalcatura un volo di 10 metri. Rocciatore esperto, monumento è stato chiuso in segno di lutto. Progettava un attacco alla professoressa, è fermato. Un altro, un piano di un 14enne sventato grazie ai compagni, e i carabinieri lo hanno fermato. Immigrazione, blitz in 4 paesi per ingressi regolari, in Gran Bretagna arresto e 4 perquisizioni anche in Italia, esattamente a Bologna. Il ministro dell'economia Giorgetti dice che la priorità resta il taglio delle tasse. Abbiamo fallito? Assolutamente in linea. Dai dati OCSE non siamo in coda nell'Unione Europea. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL sull'Italia nel 26 più 0,9 e più 0,6 nel 27. L'economia più resiliente del previsto. La vicenda delle sorelline scomparse, la procura adesso rivela, hanno emulato una challenge vista su YouTube, hanno passato tutta la notte in un negozio. La procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta, escluso il coinvolgimento di altre persone della scomparsa. Dice Nunzia De Girolamo: io ho sposato in municipio esattamente il 23 dicembre 2011. Il parlamentare Francesco Boccia, deputato del PD, è stato anche ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Conte II. Interessante, grazie dell'informazione, Nunzia De Girolamo. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia, la nuova Italia di Mancini con molte novità e pronta a scendere in campo. Lo farà domani, poi ci saranno altre 3 partite nei giorni successivi, sempre per la Nation League. Pallavolo, ai campionati europei maschili, delusione per l'Italia. L'Italia è stata eliminata dalla Finlandia a Torino. Peccato. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

che non sento e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole in questa notte di ottobre.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: resto frizzate in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltre.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

Cruzamento!